Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

Le altre solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata, Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della house music.

0: orario.
1: Sono le 3.
2: L'ora esatta vi è offerta da
3: Questa si chiama Meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

0: Sono le 4:02. L'ora esatta vi è offerta da
1: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music.

0: le 4 e 53 minuti. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
2: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione. 1976 Records, i dischi della Radio Inn.
1: The hottest tunes, back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

0: Heavy Rotation, tante hits, nessuna interruzione.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che

0: Radio Patata.
1: Sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai. Attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci. Per sempre nel tuo cuore.
2: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona.

Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Back to back. Let's go. Heavy rotation. Tante hits. Nessuna interruzione. Radio Patata nei prossimi 15 minuti suona...

0: Su Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: 1976 Record, i dischi della Radio In.

0: Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Back to back. Back to back.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
4: Heavy rotation.
5: Let's go.
3: Heavy rotation.
6: Tante.

0: Heavy Rotation.
1: Heavy Rotation.
2: Let's go.
3: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione. Radio Patata, nei prossimi 15 minuti suona...

0: Heavy Rotation. Tante hits, nessuna interruzione.
1: 1976 Records. I dischi della Radio Inn.
2: I dischi della Radio Inn.
1: 1976 Records. 45 anni di storia.
2: 45 anni di storia.

0: una stagione musicale
1: esagerata.
0: 1976 Records, i dischi della Radio In.
2: The hottest tunes. Back to back.
0: 50 anni di storia della radio.

0: drops out. Radio Patata. Questa è la vera forza della radio. Fatti prendere.
1: Heavy rotation.
2: Heavy rotation.
3: Heavy rotation.
1: Let's go.
3: Heavy rotation.
1: Tante hits.
3: Nessuna interruzione.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.
2: 1976 Records. I dischi della Radio In.

0: Yeah.
1: Con un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita. Radio Patata. Questa è Radio Patata.
2: Tra poco, warm up, primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
3: Segnale orario.
4: Sono le 7:43.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
5: Questa si chiama meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si

0: Radio. Sono le 8.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia.

e condotta. La dance internazionale degli anni 70-80. 80 e condotta. La migliore dance italiana degli anni 70.

0: attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore. Nel tuo cuore.
1: 80 in condotta, la dance internazionale degli anni 70-80. 80 in condotta, la migliore dance italiana degli anni 70.

0: e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Tra poco, Top Italia.
2: Segnale orario.
3: Sono le 9.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Top Italia. Questa è la musica.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
2: Chi è?
1: Carro attrezzi, rimuovono la macchina.
2: Sì, ok, mangio ancora una fetta e poi scendo.
1: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
3: Belli, weekend in auto in famiglia, tua figlia con 100 peluche, tuo figlio e tutta la collezione di fumetti, tua suocera con 2 valigie piene di non si sa cosa. Mi chiedo come faremmo senza Skoda Octavia e il suo bagagliaio.
4: La regina delle station wagon ti aspetta. Scopri Skoda Octavia, la più spaziosa della categoria. Da 249 euro al mese, anticipo 5.800 euro, TAN 6,99, TAI GOT 22. 36 mesi, 45.000 km, rata finale 16.670 euro. Info su skoda-auto.it.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound, più si ama.

0: Sono le 10 e 4 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
4: Giornale Radio News.
3: La tua radio sta suonando.
5: Here we go.
3: Radio Patata. Patata. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità. Raffica da 10.

0: ta.
1: Hanno la malizia di un gatto, la sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.

Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. 10 10 10 Raffica da 10.

0: Radio Patata,
1: sempre nel cuore della gente, viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci, per sempre, nel tuo cuore.
2: Raffica da 10 grandi hit di tutti i tempi.

0: La malizia di un gatto. La sensibilità di una donna. Raffica da 10. 10 grandi hit di tutti i tempi. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità.
1: Vin,

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere. Senza fiato, senza tempo, senza pubblicità. Raffica da 10.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Rimanete sintonizzati.

0: noi siamo Radio Patata. Radio Patata.
1: Segnale orario.
2: Sono le 11:01.
3: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Giornale Radio News.
6: Bentrovati da Jenny De Gaetano. La Germania, seppur soffrendo, vola ai sedicesimi, quasi l'Olanda che non perde dalla fase finale del Mondiale 2010 e il Giappone che gioca a poker, ma la copertina della rassegna

0: What's up, baby? It's Bretzky, and I'm here to tell you that SpinQuest.com is giving out free sweeps coins. All you gotta do is purchase a $10 coin pack, and guess what? They're gonna give you the coins from a $30 coin pack. That lets you play all your favorite games like Blackjack, Wanted, Dead or Wild, and we're talking real cash prizes, baby. SpinQuest.com.
1: SpinQuest is a free-to-play social casino. Void where prohibited. Visit SpinQuest.com for more details.
2: Nella notte, Uruguay, Capoverde, Nuova Zelanda, Egitto. Di contro, il calcio italiano fuori dai mondiali confida nell'agognata svolta domani con l'elezione del nuovo presidente federale, a cui poi spetterà l'arduo compito dell'ennesima ricostruzione della nomina del commissario tecnico azzurro. È una corsa a due, anche se Giovanni Malagò sembra essere il grande favorito rispetto a Giancarlo Abete, oggi numero uno dei dilettanti, ma per 7 anni gran capo della FIGC. Cambiamo argomento, modo GP Repubblica Ceca, gesto riprovevole del leader mondiale Marco Bezzecchi, escluso dal Gran Premio per aver schiaffeggiato 2 volte uno steward che stava spostando la sua Aprilia dopo un'uscita di pista. Nella sprint vittoria di Bagnaia, che oggi partirà terzo in griglia. In pole il giapponese Ugura davanti a Di Gian Antonio. Si comincia alle 14. Pallavolo termina oggi nelle Filippine la seconda tappa di Nations League per l'Italia femminile di Velasco. Alle 14 le azzurre affrontano il Giappone dopo aver incassato ieri la seconda sconfitta, un pesante KO 3-0 con gli USA. A fotografare le nipponiche ci pensa la palleggiatrice della nazionale Carlotta Cambi.
3: Il Giappone gioca benissimo, una pallavolo di altissimo livello, l'ha dimostrato con tutte le squadre con cui ha già giocato. Sarà una partita difficilissima, diversa da quelle che siamo abituate noi, perché non hanno un grandissimo muro ma hanno una capacità difensiva incredibile, quindi dovremo prepararla molto bene.
2: Chiudiamo col ciclismo. Tadej Pogačar batte di 4 centesimi nella crono l'olandese Van der Poel, mettendo il punto esclamativo sul Giro di Svizzera, antipasso del Tour de France al via il 4 luglio. Oggi la corsa elvetica si conclude con la quarta e ultima tappa. Ed è tutto, buona domenica.

0: accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Siamo tutti italiani.
2: Siamo tutti italiani.

altre, solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. La più energetica musica italiana degli anni 80-90-2000. Bianco, rosso e verde.
2: Bianco, rosso e verde.
0: Ogni sabato e domenica mattina

Radio Patata, il piacere della buona musica. Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde, e verde, e verde.

le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata. Bianco, rosso e verde. Le tracce tricolore movimentate 80-90-2000. Proposte da Radio Patata.

0: colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando macalo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Gravissimo incidente nel Milanese. Un'auto con 9 ragazzi a bordo è uscita fuori strada e si è ribaltata nel canale Villoresi a Senago all'alba di stamane. 2 ragazzi e una ragazza di 17 anni sono morti. Immediato l'intervento dei soccorritori che ne hanno salvato 7. La ragazza è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Alla guida un 19enne indagato per omicidio stradale aggravato e risultato positivo all'alcol test. Intanto ci sono altri 2 incidenti con giovani che tengono banco nel Savonese. Durante un sorpasso sull'Aurelia, un'auto guidata da una neopatentata ha travolto uno scooter. Morta una ragazza, gravissima la seconda. Sui social compare un video di uno dei passeggeri che commenta ridendo. Monta l'indignazione, il giovane si è scusato dicendo di essere stato sotto l'effetto di alcol. Intanto in Versilia si è costituito il 27enne che a bordo di un SUV con 2 amiche ha provocato un incidente dove è morto un 17enne in scooter. I 3 si sono dileguati a piedi e sono accusati di omissione di soccorso. Avviati in Svizzera i colloqui tra Stati Uniti e Iran, presenti il vicepresidente americano Vance, il capo della delegazione iraniana Ghalibaf. Si parlerà del nucleare iraniano, della navigabilità dello stretto di Hormuz e dello sblocco dei beni di Teheran congelati. Ma il dossier più pesante è il Libano, che Israele ha ripreso a bombardare, oltre 130 morti in 3 giorni. In base all'esito dei colloqui e del sì del Parlamento interverranno anche gli sminatori italiani, come ha annunciato oggi il ministro della difesa a Crosetto. Ore di incertezza a Downing Street. Secondo alcuni media britannici, il primo ministro Starmer potrebbe annunciare lunedì le proprie dimissioni dopo la crescente perdita di sostegno all'interno del partito laburista, dove la maggioranza dei deputati sarebbe ormai schierata a favore di Andy Burnham. Secondo fonti vicine, il premier britannico starebbe organizzando un'uscita ordinata. Solstizio d'estate rovente per l'ondata di calore che anche oggi si intensifica nelle città italiane. Sono 8 quelle con il bollino rosso, altrettante quelle con il bollino arancione. In molte città si superano i 35 gradi con punte fino a 38, soprattutto nel centro Italia. Anche all'inizio della prossima settimana il caldo interesserà l'intero paese. Ed è tutto, a più tardi.
1: La più energetica musica italiana degli anni 80-90-2000. Bianco, rosso e verde. Bianco, rosso e verde. Ogni sabato e domenica mattina.

0: Tutte le hit Italia ritmate 80-90-2000 girano su Radio Patata in bianco, rosso e verde, e verde, e verde.
1: Radio Patata.
2: Questa è la vera forza della radio.

0: Le altre? Solo elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata, Radio Patata. Tra poco, warm up, primi giri su Radio Patata, i new music files più patatosi della settimana.
1: Segnale orario.
2: Sono le 13.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Giornale Radio News.

0: scacchi diretti tra Stati Uniti e Iran, trattative rese ancora più complicate dall'escalation militare israeliana in Libano, oltre 130 morti in 3 giorni. In base all'esito dei colloqui e del sì del Parlamento, interverranno anche gli sminatori italiani. Il servizio di Nicola De Muro.
1: Il tavolo negoziale in Svizzera, le bombe, i droni e il sangue in Libano. I progressi che si registreranno o meno in questi due scenari potranno far evolvere l'intero Medio Oriente verso la pace o verso la prosecuzione delle violenze. Nel resort di Burgenstock, vicino a Lucerna, sono già presenti il vicepresidente USA Vance, il capo negoziatore iraniano Ghalibaf e il premier pakistano Sharif come mediatore. Partono dunque negoziati basati sul memorandum d'intesa firmato da Trump e Pezeschian. A Lucerna si parlerà del nucleare iraniano, della navigabilità dello stretto di Hormuz e dello sblocco dei beni di Teheran congelati, ma il dossier più pesante è il Libano, dove Israele ha intensificato i raid. Oltre 130 morti in 3 giorni, una drammatica contraddizione rispetto all'ordine di stop ai raid che era stato annunciato ieri da Netanyahu a seguito della pressione della Casa Bianca. Per l'Iran il cessate il fuoco in Libano è la precondizione per trattare con gli USA e ieri, per risposta, ha bloccato di nuovo la navigazione nello stretto di Hormuz. L'Italia è pronta a mandare le navi per sminare lo stretto, ha affermato oggi il ministro della difesa Crosetto, ma dopo il sì del Parlamento e dopo che il quadro si sia chiarito. Non vanno lì a fare la guerra, ha precisato Crosetto.
0: Continua la strage dei giovani sulle strade. All'alba un'auto con 9 ragazzi a bordo è uscita fuori strada e si è ribaltata nel canale Villoresi a Senago, nel Milanese. 2 ragazzi e una ragazza di 17 anni sono morti. Alla guida un 19enne indagato per omicidio stradale aggravato e risultato positivo all'alcol test. Polemica intanto per il video social con le risate, partito dall'auto che, guidata da una neopatentata, ha travolto uno scooter nel tratto ligure dell'Aurelia, morta una ragazza, gravissima la seconda. In Versilia invece si è costituito il 27enne che a bordo di un SUV con 2 amiche ha provocato un incidente, dove è morto un 17enne in scooter. I 3 si erano dileguati a piedi, sono accusati di omissione di soccorso. Solstizio d'estate rovente per l'ondata di calore che anche oggi si intensifica nelle città italiane. Sono 8 quelle con bollino rosso, altrettante con bollino arancione. In molte città si superano i 35 gradi con punte fino a 38, soprattutto nel centro Italia. In Francia, dove le

0: Sicuramente passeggiando per la città, prima di tutto nella città vecchia, che è proprio il cuore storico di questa meravigliosa città. Ci si può spostare poi un pochino a Carouge, che è un piccolo villaggio con un'architettura di ispirazione italiana. Per i più mondani, anche Eau Vive e la sua spiaggia, che è l'anima più contemporanea della città, che unisce spazi verdi, cultura balneare, un'atmosfera molto conviviale. Abbiamo poi il Quartier des Bains, che è il distretto artistico di Ginevra, che un tempo era un'area industriale, e poi naturalmente la Ginevra internazionale.
1: E per avvicinarsi in un modo nuovo alla Ginevra internazionale c'è da segnalare una novità che è aperto al pubblico proprio in questi giorni.
0: È stato inaugurato il Portale delle Nazioni, che è un centro visitatori situato proprio all'ingresso del Palazzo delle Nazioni. È un centro veramente molto interessante anche per i più giovani, ci sono molte attività anche interattive, addirittura questo palazzo è ricostruito in forma minore, i ragazzi si possono sedere come se fossero veramente rappresentanti dei vari paesi.
2: Con la Germania già promossa ai sedicesimi, ad un passo dal traguardo Olanda e Giappone, i mondiali interamericana chiamano in causa Spagna e Belgio, che inseguono il riscatto dopo i pareggi del debutto. Yamal e Lukaku scaldano i motori. Jenny De Gaetano.
3: Quando il gioco si fa duro, servono i campioni. Della Fuente e Garcia, mezzi delusi all'esordio, lanciano dal primo minuto il giovane asso del Barcellona, Lamine Yamal, il veterano di mille battaglie, Romelu Lukaku. Insomma, pochi calcoli. Spagna e Belgio devono rompere l'incantesimo. Più di tutto, incamerare due vittorie con vista sedicesimi. Sulla carta gli avversari non paiono di quelli proibitivi, ma guardia alta anche ammirando la Cenerentola Curaçao, che ieri ha ottenuto il primo punto della sua giovane storia. Iridata. Alle 18 ad Atlanta gli iberici incrociano l'Arabia Saudita, alle 21 a Los Angeles i diavoli rossi se la vedranno contro l'Iran. Nella notte in quel di Miami operazione riscatto obbligata anche per l'Uruguay del Loco Bielsa opposta a Capoverde, mentre alle 3 della notte a Vancouver si incrociano Nuova Zelanda e Egitto, e domani sulla scia delle stelle Messi e Mbappé, l'Argentina campione che pregusta il bis affronta l'Austria, la Francia, l'Iraq.
2: MotoGP alle 14, Repubblica Ceca in pole il giapponese Ogura davanti a Di Gianantonio Bagnaia. Intanto ha chiesto scusa il leader mondiale Bezzecchi, escluso dalla gara per aver schiaffeggiato uno steward dopo l'uscita di pista durante la sprint di ieri. Ed è tutto, buon pomeriggio.
4: Warm up.

0: l'accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Warm up!
2: Warm up! Yeah. Primi giri!

Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Warm up. Warm up. Yeah. Primi giri. I New Music Files più

0: questo successo.
1: Non ci resta che attendere. Ogni domenica pomeriggio, dalle 14 alle 20, con quell'essere inutile di Nello Surace.

0: 14:09.
1: Non ci resta che attendere.
2: Con Nello Surace. La controinformazione

qualche settimana. Estate sinonimo di vacanza, vacanza il piacere di poter finalmente pensare anche un po' a noi stessi e a quelle che possono essere le nostre scelte, il nostro futuro, con tanta gioia, tanta libertà, anche di incontrare gli altri, di scoprire la ricchezza di luoghi, culture e tradizioni diverse dalla nostra, perché sentiamo questo bisogno endemico.

dato il numero di SMS WhatsApp se volete interagire con noi. 328 44 66 911, ripeto 328 44 66 911. In apertura saluto subito le radio collegate in Piemonte Radio Villa Sound, in Veneto RVD

30 i minuti nell'appuntamento di oggi. Allora, parlavamo chiaramente dell'estate, alla ricerca di svago ed evasione, no? Il mito sacro delle vacanze, dei viaggi e delle avventure che ritorna chiaramente a esplodere come sempre, perché si cerca l'evasione dall'afa delle nostre città per passare qualche ora al mare, al lago o in montagna. Quindi tu vedi tanta gente che si mette in viaggio in autostrade roventi, sovraccariche, per raggiungere luoghi spesso pieni di gente, e tante volte capita di tornare a casa ancora più stanchi, ancora più bisognosi di riposo. E quindi, alla fine dei conti, noi ci chiediamo qual è la vera vacanza. Nel frattempo, a proposito di vacanze, leggevo che comunque ci sono le classifiche dedicate al cibo che raccontano quali siano oggi le città più apprezzate dagli appassionati di gastronomia. L'ultima graduatoria di Time Out individua 20 destinazioni di riferimento dopo un sondaggio condotto tra 24.000 residenti in 150 città del mondo. Al primo posto si trova Lima, in Perù, considerata una capitale culinaria dell'America Latina per merito di specialità molto particolari, inoltre

c'è Città del Messico con una scena gastronomica che unisce ristoranti stellati e mercati popolari. Londra occupa il quarto posto e si distingue per la qualità dei ristoranti. La top 5 è completata da Barcellona in Spagna, con diverse specialità. Mentre tra le città italiane compare solamente Napoli, 14ª, seguita da New York. Io non so poi che parametri hanno utilizzato per condurre una simile indagine, io spero che comunque abbiano contemperato

Sabato di oggi, le 14:37 minuti, una manciata di secondi, state con noi. Tra non molto parleremo della prima infrastruttura italiana che ha ottenuto la certificazione di Smart Road

Il primo posto nelle varie classifiche specializzate, poi sotto la guida del leggendario pioniere della house di Chicago, il grande Steve Harley. Le 14 quasi e 49 nel nostro pomeriggio di oggi, domenica 21 giugno 2026. E allora, la tangenziale di Napoli è la prima infrastruttura italiana che ottiene la certificazione di Smart Road da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un riconoscimento che premia l'introduzione di tecnologie avanzate proprio per la gestione migliore della viabilità e della sicurezza. Grazie a telecamere intelligenti, sensori e sistemi di comunicazione in tempo reale, la strada lunga 22 km sarà in grado di monitorare traffico, condizioni meteo ed eventuali criticità, fornendo informazioni più rapide agli automobilisti, soprattutto nei momenti di maggiore traffico. E la Smart Road permetterà inoltre di individuare tempestivamente situazioni di pericolo, migliorando la capacità di intervento in caso di incidenti o emergenze. Il monitoraggio continuo andrà a migliorare la sicurezza e a preparare l'infrastruttura all'arrivo dei veicoli sempre più connessi e automatizzati. Quindi la tangenziale di Napoli diventa così il modello proprio per il futuro delle strade italiane. Ci fa piacere in ogni caso che il modello sia appunto una strada italiana, no? Anche perché, da quello che ho capito, l'obiettivo sarebbe quello di costruire infrastrutture sempre più digitali, solo che la parola d'ordine è sostenibilità, integrazione, quindi infrastrutture che ne so, un domani possano essere capaci di accompagnare la transizione, come dicono quelli bravi, verso

0: 15 e un minuto.
1: Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
2: Tutto per me. Wow.
3: Mi hanno chiamato invitandomi a sintonizzarmi una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante. Ho visto una rappresentazione della realtà all'incontrario del vero. Io so quello che sto dicendo, lei no.
2: Ti mordicchierò per bene. Da tutte le parti ti mordicchierò.
4: Presidente,
5: scusatemi, vi devo salutare perché devo andare a puttana.
6: Scrivimelo! Ricatto, potere e sopraffazione. Sopraffazione.

I minuti, domenica 21 giugno 2026. Intanto cominciamo a salutare un po' di persone che hanno già scritto al 328 44 66 911. Come sempre un bacione grande alla zia Sonia che ascolta mentre prepara le valigie, perché anche per lei è estate, quindi mi ha fatto sapere che andrà in montagna in alcune zone davvero molto belle dell'Emilia Romagna, quindi buona estate. Cara zia, goditi le ferie, mi raccomando, e se puoi continua ad ascoltarci. Poi salutiamo anche Costanza, si chiama proprio così. Voi sapete che ho delle ascoltatrici che hanno dei nomi un po' particolari, non so se mi prendono in giro. Comunque saluto Costanza che ha mandato poco fa un simpatico SMS WhatsApp 328 44 66 911. Continuate a scriverci, è sempre un piacere sapere che ci siete. Allora, venerdì scorso, due giorni fa, in quel di La Spezia, durante la seconda prova

maturità. Uno studente è stato scoperto con il telefonino in aula e quindi sospeso e bocciato. Questo secondo quanto previsto dalle norme del Ministero dell'Istruzione, quindi in questi casi è prevista l'immediata esclusione da tutte le prove. Come riporta il quotidiano La Nazione, la commissione d'esame, dopo aver accertato l'infrazione, ha redatto il verbale, che è coperto da segreto d'ufficio, e allontanato il maturando. Bravo Pirla. Le norme che disciplinano

grado di collegarsi all'esterno degli edifici scolastici tramite connessione wireless o alla normale rete telefonica con qualsiasi protocollo. E quindi, alla fine dei conti, hanno rispettato la legge. E magari, che ne so, da parte di questo imbecille sarebbe stato più dignitoso e corretto sostenere l'esame e magari essere bocciato per non averlo superato, però alla fine a chi lo andiamo a dire? E questo qui poi doveva essere davvero una volpe, perché lo sapevano anche i sassi che non si potevano portare i telefonini, specialmente in un qualsiasi tipo di esame, forse tranne in quelli del sangue. Ecco, lì il telefonino lo puoi portare. Che poi la cosa bella è, c'è sempre chi pensa che effettivamente gli altri siano ritardati mentali, ma non è così, non è così. Detto questo, siamo giunti alle 15:13 i minuti. Le novità continuano. Progetto denominato Detroit Rising.

soprannominato Detroit Rising, pubblicato già da qualche settimana sotto l'etichetta Down Jazz Records, motivo molto apprezzato per i suoi ritmi elettronici incalzanti, soprattutto nelle versioni rielaborate dall'influente produttore house Jim Sterr. Davvero niente

nostri canali. Attenzione, perché tra non molto parleremo dell'allarme delle imprese, perché arriva luglio e da luglio arriva la tassa Unione Europea sui piccoli pacchi. 3 euro a spedizione.

bassa volgente proprio per sostenere una voce espressiva che conferisce alla traccia tanta tanta energia, con le sonorità delicate delle tastiere e chiaramente le texture raffinate non fanno altro poi che plasmare questo

2026. Allora, attenzione, perché il 1° luglio scatta il dazio europeo di 3 euro sui piccoli pacchi provenienti dai paesi extracomunitari. Anche le spedizioni di valore inferiore ai 150 euro, finora esenti, saranno soggette alla tariffa. E in Italia il prelievo rischia di essere doppio. Oltre al dazio Unione Europea, partirà anche la tassa di 2 euro prevista dalla legge di bilancio, poi sospesa fino a luglio. Con entrambe in vigore, il costo aggiuntivo arriverebbe a 5 euro per spedizione, cui si aggiunge l'IVA. In più, da novembre 2026 è prevista una distinta handline free europea destinata a coprire i costi di gestione doganale. La Confederazione delle Imprese del Trasporto e della Logistica, denominata Confetra, chiede di cancellare subito la tassa di 2 euro per salvaguardare il comparto logistico nazionale. La doppia tassazione sulle spedizioni di valore inferiore a 150 euro va fermata, dicono, perché provocherà il crollo di almeno il 50% del traffico merci e farà perdere 25 milioni di euro allo Stato, così ha scritto il presidente Carlo De Ruvo in una lettera al ministro dell'economia Giorgetti. La stessa richiesta è arrivata da Confcommercio, che appoggia il dazio europeo, una misura concreta per mitigare la concorrenza sleale e tutelare le migliaia di aziende italiane, ma teme un effetto boomerang dal contributo aggiuntivo nazionale, come affermato dal vicepresidente e presidente di AICE, Associazione Italiana

visto prima una sospensione del pagamento fino a marzo, poi una proroga fino a luglio per farla partire in concomitanza con il dazio europeo. Il gettito previsto, che mira a coprire i costi di gestione doganale, è di oltre 122 milioni e mezzo di euro nel 2026 e del doppio dal 2027. Quindi una previsione però irrealistica, secondo le stime di Confetra, che si aspetta al contrario un effetto negativo per le casse dello Stato. È chiaro, no? Perché tutto questo potrebbe portare minori incassi per lo spostamento del traffico in stati, come Belgio, Ungheria, Paesi Bassi. Le simulazioni di Confetra mostrano che se l'Italia cancellasse la tassa nazionale e restasse solamente il dazio europeo, l'erario incasserebbe 153,1 milioni di euro tra luglio e novembre. Con entrambe le imposizioni e il conseguente dimezzamento del traffico merci, gli incassi scenderebbero a 127,6 milioni. Sarebbe un paradosso fiscale, secondo la Confederazione.

di 3 euro. Sarà riscosso su ciascuna categoria di articolo contenuta in un piccolo pacco in entrata nell'Unione Europea dal 1 luglio 2026 al 1 luglio 2028, in attesa che diventi operativo il centro doganale digitale. Per Bruxelles il volume dei piccoli pacchi in arrivo è raddoppiato ogni anno dal 2022. Nel 2024 sono entrati nel mercato unico oltre 4 miliardi e mezzo di pacchi di questo tipo, il 91% dei quali provenienti dalla Cina. Comunque, in effetti sono dati che non fanno presagire nulla di buono, perché, amici, l'obiettivo con queste tasse era di limitare la concorrenza sleale e tutelare l'erario, ma è chiaro che ha creato e sta ancora generando forti critiche e allarmi economici per le varie ripercussioni sul commercio e sulla logistica nazionale, no? Perché alla fine dei conti tutto questo potrebbe avere un impatto notevole sulla logistica, con un calo drastico dei consumi, perché così facendo si verrebbe a creare lo spostamento, che ne so, di diversi voli cargo verso hub doganali europei più convenienti, no? Quindi, alla fine dei conti, potresti anche arrivare a perdere decine di milioni di euro. Caro Stato italiano, come sei

continuità in quello che è il nostro divenire, andando a scandire il ritmo delle nostre giornate. C'è chi per esempio preme play per cominciare la giornata, chi ascolta musica per rilassarsi nel traffico, chi la usa per allenarsi e chi, pur di vedere dal vivo il proprio artista preferito, rinuncia ad altre spese. Quanto spendono gli italiani in musica? Allora, all'incirca 115 euro all'anno. La spesa principale riguarda concerti e festival, nel 43% dei casi, seguiti dagli abbonamenti alle piattaforme streaming, nel 21% dei casi, e dall'acquisto di vinili e CD, nel 20% dei casi. Questa è la fotografia della ricerca Musica e Denaro, da cui emerge il ritratto di un paese molto legato alla propria colonna sonora personale. I dati, tra le altre cose, fanno capire come il rapporto fisico ed esperienziale con la musica continui ad essere molto rilevante. Oggi il 44% degli italiani considera i concerti un lusso su cui sta diventando difficile investire, segno di una crescente percezione dei live come esperienza per pochi. Quasi un italiano su due sceglierebbe di spendere per un grande concerto piuttosto che per un abbonamento annuale ad una piattaforma streaming. La disponibilità media a spendere per vedere il proprio artista preferito è pari a 97 euro, ma le differenze generazionali sono evidenti, perché la cosiddetta generazione Z è la più disposta a investire, con una media di 117 euro, mentre

gli italiani, perché c'è un buon 60% che l'ascolta almeno un'ora al giorno, e tra la generazione Z il dato sale addirittura al 75%, confermando come i più giovani abbiano un rapporto molto più intenso e continuativo, in questo caso proprio con la musica. E chiaramente, andando ancora avanti, l'81% di chi ascolta musica dichiara di sentirsi rappresentato dalla musica che ascolta, percentuale che sale al 93% tra chi ascolta musica per almeno 4 ore al giorno. Anche i momenti di ascolto raccontano un paese. Per il 49% degli italiani la musica accompagna gli spostamenti quotidiani, per il 24% è una compagna nei momenti di sport.

10% rinuncerebbe ai videogames e il 20% ai social network. Per quasi un italiano su due, un giorno senza musica sarebbe meno piacevole. Per il 18% più monotono, per il 16% senza energia. Infine, tra grandi classici e nuove icone del pop, gli italiani scelgono artisti capaci di attraversare il tempo e le generazioni. Queen e Lucio Battisti rimangono punti di riferimento intramontabili, mentre tra i nomi più amati emergono anche Coldplay e Achille Lauro. Insomma, dato certo, per la musica gli italiani spendono qualcosa come 115 euro l'anno, anche se effettivamente a mio parere oggi si è persa completamente la cultura dell'ascolto, no? Si parla tante volte di musica divorata senza essere ascoltata veramente. Io ricordo quando facevamo la radio con i vinili e lì l'ascolto già partiva nell'aprire il vinile o anche il CD, perché si andava a leggere i testi e tutto quello che tu effettivamente potevi leggere, andando anche, che ne so, a scoprire lo studio di registrazione, il nome dei musicisti, il significato in sé per sé di una traccia. Questo era il vero ascoltare. Ditemi quello che volete, sarò un vecchiaccio, sarò boomer, ma per me è ancora così, punto e basta.

2004, andando peraltro anche a consolidare il suo posto nella storia della musica house. Sicuramente la versione di Stonebridge Club Mix, quella sotto la mia voce, è quella che ha contribuito maggiormente al successo mainstream di questa traccia molto soul, molto profonda, molto popolare in quella che era la scena underground garage di quel periodo. Make My Love, 15:57 minuti, una manciata di secondi, amici, e bollino rosso in Italia con temperature fino a 42 gradi in Spagna, allarme anche in Francia dove è stata anche vietata la vendita di alcol. Le alte temperature hanno colpito diversi paesi europei, con il picco previsto proprio per oggi, partendo dall'Italia. Anticiclone africano e caldo intenso non intendono lasciare tregua da nord a sud. Temperature record di giorno, notti tropicali rendono le città roventi, e dopo le temperature record di Bologna, Brescia, Firenze, Perugia e Torino, oggi bollino rosso a Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Milano, Perugia, Rieti e Torino. Zero invece i bollini verdi, quelli per i quali non c'è nessun rischio per la salute, quindi siamo ancora nel pieno di questa seconda ondata di calore e le previsioni meteo indicano il proseguimento di questo caldo intenso sulla pianura padana almeno fino al primo fine settimana.

Interessate sono Lombardia, Piemonte, ahinoi Veneto ed Emilia Romagna. Per quanto riguarda nello specifico l'Emilia Romagna, se oggi il bollino rosso per il disagio bioclimatico riguarda tutti i capoluoghi di provincia, con l'esclusione di Ravenna, Forlì e Rimini in arancione, e le pianure delle province di Modena, Piacenza e Ferrara, domani saranno in rosso tutti i capoluoghi escluso Rimini e tutte le aree di pianura esclusa la Romagna. Per martedì bollino rosso per Bologna, Ravenna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza e le rispettive aree di pianura. I dati dicono che alcune estati ormai bruciano

Agosto lo stesso anno si è fermato a più 0,69. E c'è chi attribuisce questo caldo intenso all'avvio di El Niño, questo fenomeno che riscalda le acque del Pacifico equatoriale, ma in realtà la causa consiste nella risalita di masse di aria subtropicale dal Nord Africa. E le previsioni, vabbè,

siamo nel 1985 a cura della cantante Evelyn King, motivo scritto e prodotto da Alan George e Freddie McFarlane, traccia di sicuro spessore fondamentale da quello che era l'ottavo 33 in studio della stessa Evelyn King. Comunque un brano che riscosse un notevole successo negli ambienti club e R&B. Your Personal Touch nell'appuntamento di oggi, amici, ben ritrovati, buon pomeriggio. Inizia così la nostra terza ora insieme, chiaramente da adesso in poi fino alle ore 20.

pop molto leggero, contemporaneo, che richiama il sound spensierato degli anni 80. Hit Parade per Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, il loro primo vero duetto ufficiale registrato in studio, anche se il loro legame artistico ha radici molto profonde, perché non so se lo sapete, ma i due si

italiana, peraltro scritta da Lorenzo Giovanotti. Le 16:15. Ci sono più donne laureate, ma soprattutto al sud lavorano meno. Sono infatti gli uomini laureati ad avere più probabilità di trovare lavoro e di essere anche meglio remunerati. Oltre al gap di genere, che si accentua in presenza di figli, non aiuta quello territoriale. E c'è anche un forte squilibrio nelle cosiddette discipline STEM, dove la componente femminile si è fermata al 40%. Le donne sono molto più interessate a lauree linguistiche, psicologiche e molto meno

35% di possibilità in più di trovare lavoro di chi lavora al sud. Ma chi sono coloro che oggi scelgono di laurearsi? Per quanto riguarda le origini sociali, quasi il 35% ha almeno un genitore laureato e arriviamo al 46,3% se sono lauree in corsi magistrali a ciclo unico. Un dato che conferma una disuguaglianza nell'accesso all'istruzione terziaria. Secondo infatti i recenti dati Eurostat, l'Italia rimane il fanalino di coda dell'Europa per quantità di persone laureate tra 25 e 34 anni, pari al 31,1% dei casi. C'è da dire che i laureati di oggi sono anche molto meno accomodanti sulla scelta del lavoro, anzi, sono molto più selettivi.

2% al 76,4%. Sul versante economico, il quasi 67% di chi si sta per laureare accetta un lavoro con una retribuzione netta mensile non inferiore a 1.500 euro netti per un lavoro a tempo pieno, con il 75% degli uomini contro il 61,6% delle donne. Sempre più diffuso poi lo smart working per equilibrare lavoro e vita privata. A un anno dalla laurea coinvolge il 17% per una laurea di primo livello e il 32% per una di secondo livello. Ma quanto si utilizzano le conoscenze acquisite con una laurea nel mondo del lavoro? E allora, per una laurea di primo livello, il 39,4% dice di utilizzare poco le competenze acquisite all'università e fa un lavoro che non c'entra nulla con la sua laurea. Per una laurea di secondo livello si scende al 32,5%. C'è da dire che chi ha frequentato corsi di orientamento al lavoro ha avuto il 10,1% in più di possibilità di occupazione più remunerata. In ogni caso, a un anno dalla laurea, il tasso di occupazione è stato dell'81,2%. Infatti il tasso di disoccupazione è sceso, come è scesa la retribuzione mensile media. Quindi, vabbè, io sono sempre del parere che non stiamo vivendo un momento di prosperità economica e culturale, perché a quanto pare dunque è acclarato che in Italia ci sono più donne che uomini laureati, e lo sapete, lo sappiamo che le donne studiano meglio ma lavorano meno. E poi da questo quadro emerge sicuramente un ritratto molto particolare, nel senso che oggi come oggi i laureati sono più consapevoli e meno inclini ad accettare lavori precari e sottopagati, e su questo sono pienamente d'accordo con loro. Bruno Mars.

Soul, nuovo singolo che continua a confermare l'estetica senza tempo del nuovo disco completo del grande Bruno Mars, che è stato pubblicato a inizio 2026, peraltro lavoro che aveva debuttato subito al primo posto delle varie classifiche, e quindi emerge chiaramente uno dei brani di punta del disco, questa On My Soul, che è permeata da questo groove energico che mette tra le altre cose in risalto l'anima gioiosa e le doti vocali straordinarie dello stesso Bruno Mars.

unico delle leggende del funk. E tra le altre cose c'è anche molta attesa per Bruno Mars, che tornerà in Italia per una doppia data del prossimo tour mondiale, i prossimi 14 e 15 luglio allo stadio San Siro di Milano. 16 e 22,

stile ironico surreale di Francesco Salvi, con un testo basato su sporture e paradossi quotidiani, no? Che contestualmente venivano affrontati con una allegria ingiustificata. Sono contento, l'anno di grazia 1989, periodo sicuramente di maggior successo e notorietà per il cantante, attore, comico Francesco Salvi. 16 e 27 minuti, certo che anche noi comunque all'epoca di minchiate ne ascoltavamo a iosa. Dunque, se l'aereo ritarda, i passeggeri saranno risarciti, quindi scatta il diritto al risarcimento per i passeggeri fino a 600 euro se c'è un ritardo di 3 ore. Verranno risarciti

questi sono alcuni punti della riforma dei diritti dei passeggeri dell'Unione Europea e chiaramente adesso manca solo l'iter di approvazione e il rimborso sarà di 250 euro per i voli fino a 1500 km, di 400 euro per i voli tra paesi dell'Unione Europea oppure con una distanza tra 1500 e 3500 km e si arriva a 600 euro per i voli internazionali fuori dall'Europa o che superano i 3500 km di volo. Per quanto riguarda i ritardi estremi, ogni due ore i passeggeri hanno diritto a ricevere snack e bevande, invece ogni cinque ore si ha diritto a un pasto e si deve

Dopo, se la compagnia aerea non si attiva per trovare loro l'albergo, i passeggeri possono sceglierselo da soli e poi verranno rimborsati, motivo per cui è necessario conservare tutte le ricevute dei pagamenti. Altra regola è la clausola del no show o mancata presentazione. Se un passeggero che ha acquistato più di un volo non si presenta al primo viaggio, la compagnia aerea

In ogni caso le compagnie aeree saranno obbligate a riproteggere il passeggero su un altro volo in caso di ritardo o di cancellazione. Altra regola, i passeggeri non sono obbligati a scaricare app o ad avere un account online per acquistare un volo e per ottenere una carta d'imbarco e passare i controlli. Ovviamente sono tutte regole che richiederanno un tempo, quindi non sapremo da quando partiranno, è normale, no? Tutto dipenderà dalle tempistiche dell'iter europeo sulla riforma. Intanto i vari rappresentanti del Consiglio e quelli del Parlamento hanno approvato il testo ed è arrivato il via libera della delegazione del Parlamento, quindi l'intesa a quanto pare è stata raggiunta. Il prossimo step, che dovrebbe essere a luglio, la votazione in assemblea plenaria dei parlamentari, mentre quella del Consiglio non è ancora stata fissata, forse sarà anch'essa a luglio. E diciamo che, ecco, giusto per usare una metafora, contestualmente questa nuova legge sembra che stia per decollare. Ad ogni modo capita che gli aerei fanno ritardi nella partenza e negli arrivi, però da adesso almeno siamo sicuri che saranno più puntuali, perché i passeggeri

come abbiamo sentito, traeva forte ispirazione dalla musica particolare degli anni 60, 70 e 80, andando a filtrare quelle calde sonorità attraverso una produzione elettronica contemporanea con influenze tipicamente disco. Siamo giunti alle 16:34 i minuti, ben ritrovati, buon pomeriggio, tra non molto attenzione perché parleremo di relazioni extraconiugali.

di relazioni extraconiugali. Aveva intrattenuto con una collega una relazione extraconiugale, ma aveva continuato a molestarla e perseguitarla anche dopo la fine del loro rapporto, inviandole messaggi minatori. E quindi, insomma, una famosa azienda, possiamo dirlo, la Ferrari, ha deciso di licenziare in tronco un operaio quarantenne del reparto corse clienti. L'uomo aveva fatto ricorso chiedendo 200.000 euro di danni, ma il giudice ha dato ragione al cavallino. La relazione, i messaggi minatori, mi fai schifo, me la paghi. Tutto è cominciato con una relazione tra due colleghi, entrambi assunti in casa Ferrari a Maranello. L'uomo sposato

Infatti la donna era stata oggetto di atteggiamenti persecutori da parte del collega. In modo particolare un bombardamento continuo di messaggi da una lunga serie di numeri anche anonimi, dal tenore di ciao, perché hai sbagliato, distrutto tutto, sei perfida, poco sincera, sei una bimba viziata, non hai capito nulla, sarà tardi quando lo farai, ma tanto sei egoista per farlo, questa me la paghi, e ancora mi fai veramente schifo, sei vomitevole, sparisci dalla circolazione, se mi vedi abbassa la testa te ne pentirai, mamma mia ragazzi. Atteggiamenti molto ossessivi che avevano convinto la giovane a denunciare i fatti ai carabinieri e alle risorse umane della Ferrari. Proprio secondo quanto giudicato dalla casa automobilistica, quegli atteggiamenti costituivano una serie di condotte scorrette e non legittime, tali da poter integrare ipotesi di molestia.

Ferrari aveva optato per licenziare il dipendente assunto dal 2012 con contratto a tempo indeterminato. L'uomo si era rivolto a un legale chiedendo il reintegro nel posto di lavoro e un risarcimento danni cospicuo, accusando l'azienda di licenziamento illegittimo. Il giudice del lavoro di Modena, dopo aver rigettato la richiesta dell'uomo, ha dichiarato legittimo il licenziamento, vista la condotta persecutoria tenuta nei confronti della collega. Secondo il togato, infatti, la reazione di Ferrari è stata pienamente giustificata in quanto la datrice di lavoro è tenuta a preservare la salute psicofisica dei lavoratori e ad attivarsi per rimuovere eventuali condotte lesive, e all'uomo comunque è stato riconosciuto un indennizzo di 14 mensilità. È chiaro che la vicenda poteva anche concludersi in modo molto più semplice, sicuramente anche a livello di tempistica si poteva concludere molto prima, perché sarebbe bastato che lui accettasse semplicemente la decisione della donna di interrompere la relazione. E quindi, se tutti quanti imparassero ad accettare i no, tante situazioni spiacevoli non esisterebbero più. Perché poi, se la condotta disdicevole tradotta in licenziamento magari oggi come oggi si potesse applicare anche in altri ambiti, non sarebbe mica male, va? E ad ogni modo, guardando oggettivamente i fatti, l'azienda si è comportata con

sicuramente la vacanza tante volte racconta un vuoto piacevole, questo vuoto che è libertà, giorni vuoti di lavoro, di studio, di incombenze solite in cui i ritmi possono apparire come sospesi e quindi sia modo di poter pensare ad altro, fare diversamente e che ne so, magari discernere al meglio la vostra vita, perché poi al di là di viaggi e avventure o di tempo libero trascorso in famiglia, vacanza sicuramente una bella esperienza perché hai modo di godere del tempo, del tuo tempo a tua disposizione, no? Quindi vacanza magari un po' pensare a noi stessi, alle nostre scelte, e quindi magari vacanza per molti può essere

17. Amici, leggevo di un'ordinanza in quel di Santa Margherita Ligure. A quanto pare da quelle parti i bagnini non potranno più usare i telefoni cellulari. L'obiettivo è evitare qualsiasi distrazione, quindi no a bagnini che guardano i social o che chattano con gli amici mentre sorvegliano mare e spiaggia, cosa che a quanto pare succede, viste le segnalazioni arrivate da chi frequenta un po' i lidi da quelle parti. E secondo me questa regola dovrebbe fare proseliti, dovrebbe essere applicata in tutti i contesti per tutti i dipendenti, soprattutto medici, infermieri, che ne so, insegnanti, perché la distrazione può causare gravi conseguenze, quindi è fondamentale essere concentrati in quello che è il nostro lavoro, proprio per raggiungere l'obiettivo di evitare qualsiasi distrazione. Quindi ben venga questa ordinanza in quel di Santa Margherita Ligure, secondo la quale i bagnini non possono usare i telefoni cellulari. Ricordate nel 1993 quando capitava di accendere la radio e tante volte beccavi sempre Marco Masini che mandava un po' a quel paese tutti? La stessa cosa sta succedendo con questa traccia di Mew con Vaffa Amore, canzone simpaticissima che ascoltiamo, e non vogliamo mandare nessuno a quel paese, è solamente una canzone simpatica. Stop!

c'è differenza, no? Perché Marco Masini mandava a quel paese tutti i suoi detrattori, qui invece la cantante Miu con questo motivo e si rivolge a un lui in particolare. È un bel brano che cambia tono e direzione rispetto alle venature dark dei suoi singoli precedenti. Vaffa amore con Miu, questa revenge song dichiarata, spacciata, fatta apposta su questo ritornello pensato per rimanere in testa. Detto questo, amici, breve stop per noi, torniamo chiaramente tra poco e avremo modo di parlare, eccolo qui, di Elon Musk. Mazza.

0: 18:30, punto sportivo del weekend, quindi parleremo di calciomercato, forse qualche piccolo accenno ai mondiali e insomma sarà una sorpresa come sempre.
1: Sono le 17:00.

0: siete pronti? Siete pronti o non siete pronti? Siete pronti o non siete pronti?
1: Sono Marco, quello che ti avete sotto. Se gentilmente puoi fare un po' meno così, perché non riesco a dormire, porta pazienza, ma ti chiedo una cortesia grande. Grazie.

mi consenta, state ascoltando, non ci resta che attendere con quel presuntuoso, arrogante e anticonformista di Nello Surace. Cribio e stracribio. More music.

con melodie molto accattivanti. 8 minuti 48 secondi al di là delle ore 17 e Elon Musk è diventato ufficialmente il primo e unico essere umano a 12 zeri, quindi come dobbiamo chiamarlo? Triliardario? Trilionario? Bilionario? Ad ogni modo fargli i conti in tasca diventa un lavoro più fantascientifico che altro, perché nel suo portafoglio sono infatti entrati 1100 miliardi di dollari per merito della più grande IPO e all'esordio di grande successo di SpaceX su Wall Street. Insomma, per l'imprenditore sudafricano la matematica diventa un'opinione. Spendendo per esempio $1 milione al giorno e smettendo di guadagnare anche un solo dollaro, impiegherebbe circa 3.000 anni a sperperare il suo patrimonio. E potrebbe anche comprarsi interi stati, tutte le principali squadre professionistiche di calcio e, perché no, tutte le proprietà immobiliari di Milano e Roma messe assieme. E potrebbe rifarlo anche una seconda volta. Anche se in effetti gli esperti dicono che è bene ricordare che quel trilione è composto in realtà da fantasoldi,

questo la borsa funziona proprio così, sulle stime e i valori teorici che spesso si dicono brucino, anche se è un'espressione del tutto figurata. Nel caso di Elon Musk, come lui stesso più

166 miliardi di dollari di valore e di quella in Tesla, così come in altre società quotate in borsa. Questo significa che la sua ricchezza è virtuale e strettamente legata alle fluttuazioni del mercato. Se Musk volesse decidere di investire parte del suo patrimonio

riflettere il valore delle stesse azioni, e l'imprenditore sudafricano già ha fatto determinate cose per acquisire Twitter, ora X, e tante volte i miliardari ricorrono a prestiti bancari usando proprio le quote azionarie in loro possesso come garanzia per mutui a basso interesse. E quindi ribadisco, cosa può comprare Elon Musk con i suoi 1.000 miliardi? Può comprare le squadre di serie A per 200 volte, interi paesi, quindi alla fine dei conti il primo trilionario dall'ingresso in borsa di SpaceX. Elon Musk potrebbe anche regalare $120 a ogni essere umano, oppure risolvere anche la fame nel mondo. Ma io volevo soffermarmi con voi su un aspetto molto peculiare, nel senso che quando una ricchezza diventa

così grande da essere quasi impossibile da immaginare, da gestire. A mio avviso non è solamente una faccenda di successo personale, perché 1.000 miliardi non raccontano solo il potere economico di un singolo, ma anche la distanza abnorme tra chi per esempio può comprare interi settori del mondo e chi fa fatica ad arrivare a fine mese, chi fa fatica a sostenere bisogni individuali, essenziali. Quindi non faccio la morale a una persona specifica, ma mi chiedo che tipo di sistema consente concentrazioni così sproporzionate mentre milioni di persone lavorano, producono, ma rimangono comunque precarie. Quindi tante volte determinate cifre non fanno sognare, fanno pensare e fanno anche riflettere. Tommaso Paradiso,

sembra quasi una polaroid di fine estate, intrisa di un po' di romanticismo disilluso, traccia permeata da quel retrogusto amaro che talvolta hanno determinati ricordi. Agitare Coca-Cola è giusto per fotografare le emozioni, perché questo motivo racconta un incontro improvviso e potente che lascia dietro di sé una scia di film mentali irresistibili. Detto questo, amici, 17:16 i minuti nell'appuntamento di oggi. Tra poco parleremo di lavoro decisamente a distanza. Intanto la novità, sicuramente quella più ghiotta del momento, la nuovissima dei Backstreet Boys. Sentiamo subito.

anni sono passati anche per loro, quasi tutti over 40, i Backstreet Boys, una lunga carriera, oltre 30 anni di successi, una delle realtà più influenti della musica internazionale, con oltre 130 milioni di dischi venduti e numerosi successi ai vertici delle classifiche

facendo discutere la decisione dell'amministrazione comunale di Calozio Corte di concedere questo periodo di lavoro a distanza a un dipendente comunale assunto recentemente. L'uomo aveva chiesto di poter svolgere parte della propria attività in modalità agile per accompagnare la moglie e le due figlie minori in un temporaneo rientro nel paese di origine, garantendo al contempo il rispetto dell'orario.

chiesto nei giorni scorsi spiegazioni formali sui motivi che hanno spinto la giunta ad autorizzare una formula temporanea che combina ferie e smart working. La minoranza contesta soprattutto la deroga al regolamento comunale, perché secondo le norme interne, infatti, il lavoro agile può essere svolto esclusivamente entro i confini nazionali. Leggo il virgolettato: da tempo sosteniamo la necessità di valorizzare i dipendenti comunali, migliorare l'organizzazione degli uffici e favorire tutte quelle forme che consentano di conciliare il lavoro con la vita familiare e personale.

risorse umane e creare condizioni lavorative che permettano ai dipendenti di svolgere al meglio il proprio lavoro. Tuttavia, valorizzare il personale non significa creare corsie preferenziali o applicare deroghe costruite su misura per singoli dipendenti. Per questo abbiamo deciso di intervenire sulla vicenda che riguarda l'autorizzazione concessa a un responsabile di settore del comune di

del dipendente è perfettamente regolare. C'era un'esigenza privata, dice, e abbiamo ritenuto doveroso concedere il nulla osta. È una problematica prevista che abbiamo risolto sommando il periodo di ferie maturate con lo smart working. Quindi, secondo me, no? Sono polemiche sterili, polemiche che nascono perché ancora qualcuno vede il lavoro da remoto come quasi quasi un demonio. Io penso che se uno fa il proprio lavoro può lavorare da qualsiasi luogo. E anche se per molti sta roba qua è ancora magari caratterizzata dal fatto che se tu non lavori in ufficio sei considerato praticamente uno scansafatiche. Io penso che questa cosa sia più incentrata sull'invidia della location che altro. L'unica discussione possibile, secondo me, in questo caso, è se il lavoratore ha dei vincoli geografici. Ecco, punto e basta. Se non li ha, può lavorare anche dalla Repubblica Democratica del Congo e può lavorare anche

Era, se non vado errato, un Sanremo nel 1984. Stiamo parlando di questo motivo, Lei balla sola di Fabio Vanni, presentata appunto a Sanremo 1984 nella sezione Nuove Proposte, e motivo che si è classificato al settimo posto e quindi alla fine non si piazzò male, non ha avuto una grande fortuna commerciale all'epoca, ma è rimasto nel cuore degli appassionati comunque di musica italiana di quel periodo una

Leader from my heart, una roba del genere. E sto mettendo a dura prova la mia memoria oggi pomeriggio con questo caldo, si fa fatica il doppio. Allora, amici, attenzione, perché tra non molto parleremo di come la generazione Z affronta sostanzialmente l'amore, no? Intanto la musica di David Guetta, Andrea Bocelli e Megan Thee Stallion, tutta sta gente qui, eh?

0: No, ma alla fine è colpa mia perché sono rincoglionito io, perché il caldo oggi mi ha mandato in tilt e avevo annunciato il collegamento col dottore Pirrotta per il punto sportivo alle ore prima alle 17.30, poi alle 18.30, ma invece a quest'ora. Giovanni, buonasera.
1: Buonasera a te. Io sto cercando di ascoltarti ma non ti sento. Pronto, ti senti?
0: Io ti sento bene, forte e chiaro.
1: Ok, allora sistemiamo così che forse va meglio.
0: Ok.
1: Allora, carissimi,
0: sì.
1: ci sono, spiego agli ascoltatori, oggi sono un po' il vostro inviato in questa che è la prima domenica, ufficialmente la prima domenica di d'estate.
0: Mamma mia.
1: E quindi sono qui a tastare con voi la situazione e vi posso garantire che insomma, beh, ancora c'è il turismo della domenica, però è chiaramente iniziata l'estate, quindi mi trovo in questo momento, mi sto spostando, quindi ho cercato la soluzione migliore perché voi poteste ascoltarmi meglio. Tutto qui, quindi mi scuso anticipatamente, anticipiamo
0: sì.
1: Tutto.
0: Assolutamente.
1: Anche perché oggi dobbiamo parlare di Lotito e quindi quando io parlo di Lotito mi illumino d'immenso. E quindi ci tenevo, no, perché ci siamo sentiti ovviamente quando facciamo una sorta di riunione di redazione con Mello,
0: certo,
1: per quanto
0: certo.
1: Il punto. Perché noi prepariamo tutto e allora vuoi per la nostra estrazione geografica, la nostra origine geografica, vuoi perché comunque forse è una delle notizie più in questo momento più riportate dai vari giornali, oggi parleremo di Lotito, ma non in veste di presidente della Lazio né tantomeno di senatore di Forza Italia, ma ne parleremo perché sicuramente sta per fare una cosa che altri avevano fatto in passato.
0: Aspetta.
1: E che mi sembra lo stesso tutto avesse fatto.
0: Sì. Giovanni, fammi fare una cosa, mandiamo la sigla del punto sportivo come
1: ma la sigla ci sta benissimo.
0: I bravi presentatori, via.
2: La redazione sportiva di Non ci resta che attendere vi invita all'ascolto de Il punto sportivo del weekend con Giovanni Pirrotta.
0: Perché tu immagina la signora Peppina che si sintonizza in questo momento, dice ma che cosa stanno dicendo, che vogliono, ma di che cosa parlano, perché?
1: Vabbè, e quindi ma certo, se devi essere preciso devi essere preciso.
0: Ovviamente no, quindi punto sportivo del weekend e tu hai detto che Lotito non avrebbe niente a che fare sostanzialmente dal punto di vista politico l'argomento che oggi andremo a trattare, però secondo me sotto la politica c'entra e come?
1: Allora, se ricordo bene, lo stesso Lotito aveva avuto un'esperienza simile qualche anno fa, se non sbaglio, con la Salernitana, ma non vorrei. Non
0: assolutamente,
1: vorrei,
0: cioè, sia la Salernitana, sia il Pro Piacenza.
1: Allora, c'è questa possibilità che qualcuno contesta, cioè di poter essere contemporaneamente presidente di una società in una serie calcistica, in questo caso la Serie A, e poi di esserlo contemporaneamente, o almeno proprietario, non presidente, perché il presidente a quanto pare il ruolo della presidenza verrà assegnato ad Enrico, il figlio, Enrico Lotito, ecco, di contemporaneamente di essere presidente in una società minori.
0: Pare che stia per acquistare, non è ancora ufficiale, manca poco
1: la regina. Siamo originari di là e quindi tra l'altro oggi mi trovo proprio in Calabria, quindi sono proprio nella patria di Medio News a Bagnara e anche se sto per spostarmi e quindi chiaramente parlare di regina per noi è d'obbligo. E ovviamente ci sono le due correnti di pensiero. Secondo me da quando ci sono i social le correnti di pensiero ci sono sempre, cioè, non so perché le fazioni si palesano sempre. In questo caso appunto c'è chi è contento e c'è chi invece vede come fumo negli occhi questo impegno da parte di presidente di un'altra società in serie minori. Se vuoi ti dico la mia.
0: No, devi dirmi la tua, per forza.
1: A quale campana, vista la situazione?
0: No, poi ti dico io la mia. Vai tu.
1: Sì. Allora io ti dico, vista la situazione terremotata della regina da qualche anno a questa parte, e ben venga lo Tito, anche perché la regina deve uscire assolutamente dalle, dalle pastoie del dilettantismo, perché gioca in Serie D, quindi deve assolutamente risalire in Serie C e magari, chissà, il sogno è quello di almeno arrivare in Serie B. Certo, a quel punto è chiaro che poi subentra il conflitto di interessi, come è successo per la Salernitana e così via, però perlomeno in questo momento l'interessamento di un altro presidente, io non ho particolare simpatia per lo Tito, però l'interessamento di un presidente di Serie A potrebbe in questo caso forse salvare la regina dalle pastoie in cui si trova ormai da troppi anni. Questo è il mio semplicissimo parere. Sarebbe stato meglio, è ovvio, avere un imprenditore locale che si fosse interessato alla squadra della città dello Stretto, ma siccome questo non c'è e non si vede al, diciamo così, all'orizzonte nessuno che possa spendere i soldini per poter riportare in auge la squadra di una piazza importante come quella di Reggio Calabria, ricordiamo una squadra che è stata per tanti anni in Serie A e certamente non merita la Serie D. E chiaramente io quasi quasi ti dirò, cioè non sono entusiasta per il nome, ma quasi quasi non la vedo neanche tanto male la situazione. Adesso voglio sapere il tuo parere.
0: Allora, io tu mi conosci, sai che sono per le cose un po' meno macchinose, meno complicate. Io avrei puntato, ma è chiaro che il clima di contestazione da quelle parti l'abbiamo letto anche giorno per giorno sui social, anche sui giornali, anche diverse testate giornalistiche, in quel di Reggio Calabria negli ultimi mesi si era creato un vero e proprio clima di feroce contestazione nei confronti del patron Ballarino, accusato di non avere fatto il possibile in questi 3 anni per raggiungere la categoria dei professionisti. Però c'è da dire anche un'altra cosa, che nell'ultimo campionato, se consideriamo che da quando ha preso in mano la squadra Torrisi la squadra ha macinato punti su punti, certo poi nelle partite clou come per esempio quella contro la Vigor Lamezia oppure contro la Cireale, lì chiaramente la squadra ha fatto acqua da tutte le parti, è chiaro che ti sei giocato un'ampia fetta di promozione. Io ad onor del vero avrei tenuto ancora un anno magari Ballarino alla guida della squadra con Torrisi, avrei fatto una campagna acquisti eliminando il 90% degli attuali giocatori, sarei ripartito mi pare dai fratelli Girasole, perché io sono convinto che con una squadra diversa la regina, indipendentemente da tutto, forse il prossimo campionato l'avrebbe vinto lo stesso, però purtroppo questo non si poteva fare perché, ti ripeto, in un clima di totale contestazione una squadra, una dirigenza non può andare assolutamente avanti, a meno che lì non sei temprato, forgiato per farti scivolare tutto addosso, ma col rischio di non poter contare neanche su un numero cospicuo di abbonamenti e da quelle parti.
1: Ecco, io difficilmente sono vicino agli ultra, li ho considerati in tanti anni, ovviamente sono una risorsa per il calcio,
0: assolutamente sì,
1: tipo organizzata una risorsa per il calcio, però negli anni hanno anche causato qualche bel pastrocchio. A questo lo dico in tutte le squadre, in tutti i contesti e così via. In questo caso evidentemente, da quello che intuisco, diciamo così, sono abbastanza vicino alle teorie degli ultra, almeno per quanto riguarda l'ostilità nei confronti dell'attuale dirigenza, della dirigenza insomma che ha portato la squadra alla non promozione nel campionato di Serie
0: B. Sì, sì, assolutamente.
1: Tuttavia è chiaro, non so come siano in questo momento, quale sia il cuore degli ultra Amaranto nei confronti di
0: non solo degli ultra, ma del tifo comune, in base a quello che leggo e percepisco, c'è una totale divisione tra Guelfi e Ghibellini, perché c'è chi ancora oggi fa il nome di Rizzetta, c'è chi accoglie col sorriso lo Tito, ma io personalmente
1: comunque,
0: io
1: una cosa la devo dire, rimaniamo sì, alla nuda cronaca, perché sì, da Roma arrivano conferme sullo Tito, nel senso
0: assolutamente
1: si doveva chiudere già entro ieri, ma lo dito sta perdendo tempo perché giustamente ci vuole vedere bene, sta preparando le sue carte, qualcuno parla degli irritanti ritardi di Lotito, dell'irritante tempistica di Lotito, però Lotito da quello, però, dalle voci che ci giungono, dalle notizie giungono dalla capitale, sarà davvero il nuovo proprietario della Regina.
0: Però
1: quindi,
0: ecco,
1: dobbiamo prenderlo quasi come una certezza e come un dato di fatto, e poi analizzare da questo momento in poi quello che accadrà.
0: Ma siccome tu sai che io sono il solito malpensante, io leggo questo affare come una mossa strategica legata a doppio filo con la politica locale, perché non dimentichiamo che Lotito fa parte dello stesso partito del sindaco, del neo sindaco di Reggio Calabria. Quindi
1: ma tu non mi devi fare chiudere il Metro News.
0: Io non sto dicendo nulla, perché la città di Reggio Calabria in tempi non sospetti aveva chiesto ai vari sindaci, ai vari candidati, una volta chiaramente vinte le elezioni, di occuparsi della squadra, e Cannizzaro ha mantenuto la promessa. Quindi, vista l'amicizia consolidata tra lui e Lotito, quindi unitamente ai rapporti con i vertici della Regione Calabria, è normale che poi girano le voci di una operazione funzionale alle future elezioni, perché il buon Lotito, siccome tra un anno si vota,
1: sai, è funzionale, per questo te non mi devi far chiudere il metanolosi.
0: Sto parlando
1: delle elezioni, ti spiego perché, se l'operazione va a buon fine,
0: certo.
1: Se alla fine se poi effettivamente ci sarà un miglioramento delle condizioni della Regina,
0: piano
1: tornerà Giovanni, in condizioni abbastanza.
0: Allora Lotito prende la Regina,
1: perché la Serie D per la Regina è troppo poco.
0: Allora Lotito prende la Regina. Se tu hai i soldini, fai una squadra degna di tale nome, stravinci il campionato di Serie D. Il prossimo anno si vota. Il clima da parte dei tifosi della Lazio nei confronti dello stesso Lotito è ultra rovente, perché i tifosi non lo vogliono più, col rischio che se questo signore si ricandida al Senato da quelle parti non viene eletto, quindi c'è pronto per lui un seggio in Calabria. Ci siamo?
1: Ma questo, devo dire, mi sembra un po' ardito, ha una logica, ma mi sembra un po' ardito. Ma se da questo punto mi verrebbe da dire, noi ragioniamo anche sul fatto che eventualmente a questo punto Lotito molli la squadra della capitale per dedicarsi interamente alla Regina.
0: Ora, in tutta franchezza,
1: ripeto, io non sono un amante di Lotito in nulla, però tutto sommato non credo si tratterebbe nemmeno di una iattura, ma anzi di qualcosa di tutto sommato positivo, perché ricordiamo, ripeto, gli ultimi anni della Regina sono stati un calvario.
0: Assolutamente.
1: Se tu mi dici una cosa di questo genere, alla fine non credo che sia uno scenario tutto sommato apocalittico, ma addirittura quasi quasi auspicabile.
0: Però
1: approfondire, perché se noi non approfondiamo, noi per ora rimaniamo al tema. Il tema è che diamo ormai per scontato, assodato al 99%, giusto per tenerci un punto percentuale così di dubbio, che il nuovo proprietario sarà il presidente della Lazio. Dopodiché
0: Giovanni, c'è anche il nodo, io non vedo l'alternativa, francamente non la vedo. Tenendo conto anche che tre anni fa, quando la Regina di Saladini fallì, si sono uniti anche diversi imprenditori e tutti insieme non erano riusciti ad accumulare i soldi giusti per iscrivere una ipotetica squadra ad un campionato di dilettantistico. Quindi,
1: io non aggiungerei altri commenti, quindi, anche perché siamo ascoltati anche a Reggio Calabria.
0: Giovanni, ci stiamo limitando.
1: Il commento te lo faccio. A raccontare i fatti.
0: A raccontare i fatti. Tenendo conto che adesso.
1: Però dico, spesso si parla di imprenditori, ma poi alla fine bisogna andare a vedere cosa c'è dietro a questi imprenditori, perché tutti possono essere imprenditori, ma la solidità di un'azienda, di un marchio, di un brand che veramente ti possa garantire di tenere una squadra professionistica di calcio italiano, per quanto mai in disgrazia come quello italiano, dicevamo, però insomma
0: il problema sai qual è?
1: Tutto da vedere.
0: Io ripeto,
1: da quello che so, mi sento ormai di dire tranquillamente che il prossimo proprietario della Regina sarà Lotito.
0: Ma questo
1: è fuori
0: di dubbio.
1: Adesso, per ovvi motivi, noi seguiremo seguiremo con un occhio speciale.
0: Il problema sai qual è, Giovanni? È il nodo multiproprietà, perché ci sono le NOIF,
1: lì c'è un altro discorso,
0: le NOIF che vietano tassativamente le multiproprietà nel calcio professionistico. E attenzione, perché se lo Tito dovesse portare la regina in C, il prossimo anno, da subito, per le situazioni nuove, mentre dal 2027-28 per quanto riguarda le situazioni già esistenti, quindi già dal prossimo anno si troverebbe di fronte all'obbligo di cedere una delle due società in tempi brevi.
1: Fra due anni, perché il prossimo anno è 26-27, se tu mi dici 27-28 fra due anni.
0: Allora aspetta,
1: due anni dovrebbe cedere.
0: 27-28 dal prossimo campionato.
1: Quindi questo è 26-27, sì. Quindi fra due campionati dovrebbe cedere.
0: Sì, sì, diciamo così, tra due campionati. Regina, sì, però quando la porta
1: rischierebbe di trovarci nuovi punti a capo.
0: Esatto. Quindi questa è un po' la perplessità.
1: Voglio dire, cioè le norme sono tutte molto aleatorie. Adesso io dovrei capire la fonte normativa, nel senso che se si tratta di giustizia sportiva, voglio dire, la cosa mi fa ridere, perché sappiamo come la giustizia sportiva funzioni in Italia, per cui può anche darsi che oggi questa norma c'è, fra due anni verrà allegramente superata da qualche altro inghippo o da qualche norma ulteriore, oppure insomma. E ripeto, io sono molto molto possibilista in questo momento, anche perché non vedo l'alternativa.
0: Assolutamente, no.
1: Se io vedessi un'alternativa, allora ti direi ma sì, sicuramente, ma siccome non vedo alternativa, tutto sommato buttiamoci nelle braccia di Lotito, esatto. E poi vediamo.
0: Senti, cambiando invece argomento,
1: il baratro e Lotito.
0: Ah beh, certo, non hai alternativa.
1: La padella alla brace, non lo so, però di sicuro la situazione è questa.
0: Cambiando invece argomento, io sono contento che Jonathan David abbia segnato 3 gol. Sai perché? Perché
1: sì,
0: magari così
1: magari se lo vendono meglio, sì, la Juventus. Ma io so che tu vuole vendere la Juve, perché io ormai conosco il tuo pensiero, poi ormai tanti anni facciamo il punto sportivo insieme, sì, ecco. Potrebbe anche dare.
0: Ecco, quindi
1: lì
0: sai,
1: però sulla situazione Juventus c'è un marasma totale, e che è ovvio che sia così, perché
0: c'è
1: tutto
0: una,
1: viene in questo
0: c'è una ridda di nomi, c'è una ridda di nomi in questo periodo.
1: No, ma sai, sui nomi adesso io non te li farò, faccio come fa il grande Alfredo Pedullà, che dice i nomi non ve li dico, però vi racconto com'è la situazione.
0: Giovanni, scusami, Pedullà non ne azzecca una negli ultimi anni, te prego, dai. Diciamo.
1: Per questo forse adesso non fa più nomi.
0: Appunto, bravo.
1: Io mi mantengo su quello che dice lui. In questo momento si sta ricostruendo la società. Come già abbiamo più volte detto, allora faccio una piccola premessa. Io non so se dovrò un attimo interrompere la comunicazione, se è il caso te lo dirò. Tu mi staccherai un attimo in studio.
0: Dai, cerchiamo
1: qualcosa tu.
0: No, ma cerchiamo di chiuderla entro le 18. Dai. Riusciamo.
1: Sì, no, perché sta passando semplicemente un treno, quindi adesso non mi sentirai più per ovvi motivi.
0: Ecco.
1: Solo per questo, altrimenti ti dirò.
0: Ma è il tuo?
1: Ecco qua. Tutto live. Ecco. Ok, il treno è passato. Allora ti dicevo, sì. Sicuramente la priorità della Juve in questo momento è vendere.
0: Certo.
1: Per i motivi che abbiamo già detto, per play finanziario, 10 milioni di multa sono stati combinati alla Juventus proprio in questi giorni, e la Juve potrà giocare con una rosa ridotta di due elementi al Milan Roma, cosa che ha già dovuto fare quest'anno in Champions, giusto per rimanere. Quindi c'è sempre la scure del buon Ceferin che niente, sta lì sulla Juve. Mi ricordo un po' la mezzaluna, insomma, della morte, proprio praticamente, no, quella rappresentata. È sempre lì con questa mezzaluna. Finché, ripeto, non ci sarà un cambio ai vertici della UEFA, la vedo molto difficile per la Juve, perché chiaramente c'è questa spada di Damocle sempre addosso. Quindi vendere, il primo che se ne andrà, udite, è Grayson Bremer. Grayson Bremer che però nel Brasile non sta giocando, e quindi difficilmente la Juventus e Carnevale troveranno un acquirente a 40 milioni, che è la cifra che la Juve chiede. questo è il problema. Ma il primo sarà lui, lo si vuol sostituire con Lukumi del Bologna, un buon difensore, non credo sia all'altezza di Bremer, anche se Bremer dopo l'infortunio non è più stato lui, va anche detto. Gravissimo infortunio che in molte situazioni ha bloccato la carriera dei giocatori, quindi il primo partente sarà lui. Quindi una volta che verranno esaminati i partenti, magari anche Jonathan David e così via, allora si dovrà provvedere in qualche modo a risistemare la squadra. Per qualcosa, vincere il campionato? Assolutamente no, non ci sono i presupposti tecnici ed economici perché ciò avvenga, e neanche perché la Juve lotti per il campionato. Quest'anno, se andrà bene alla Juve, e sottolineo se, la Juve potrà al massimo lottare per il quarto posto. Questo è quanto, perché la situazione di partenza è quella che è, non si esatto. può chiedere a Carnevale di fare i miracoli. Soprattutto, ripeto, se ogni due giorni tu hai dentro, tra virgolette, la guardia di finanza, cioè Perin, che ti controlla su ogni passaggio che fai. Quindi siamo veramente in una situazione assolutamente delicata.
0: Giovanni, tu tempo fa ironizzavi sul nome dell'attacco, su questo Sorloth, e la cosa bella è che...
1: Sì, continuo a farlo, ma non... la cosa bella è che neanche arriva.
0: Oh, non riusciamo neanche a prendere Sorloth, ma di che cosa parliamo?
1: No, non si può, perché loro chiedono una cifra enormi. A questo punto mi si devono dire chi sarà, però mi si deve dire chi è l'attaccante della Juve il prossimo anno, e qui i nomi circolano, partendo da Vlahovic stesso a Dybala, cose,
0: ma
1: c'ho un nome,
0: ma io ho sentito
1: non li volevo fare questi nomi,
0: Giovanni, io ho sentito,
1: perché non credo che saranno questi nomi della cappella, io tutto questo,
0: quando ho sentito Dybala ho detto, ho avuto un sussulto, ho detto, ma ho sentito bene? Sì. Ho avuto un trasalimento, Dybala, un ex calciatore, Dybala.
1: Ragazzi, la Juve deve fare le nozze con i fichi secchi. È chiaro che qualcuno lì davanti adesso passa un altro treno, va bene. Allora, dicevo, la situazione oggi è così. Oggi è così, mi scuso. Dicevo, la situazione è questa. La Juve in questo momento potrebbe perfino, cioè in questo momento ti dico io chi è l'attacco alla Juventus. Il più probabile in assoluto? Lo vuoi sapere chi è?
0: Jonathan
1: David. Con Milik. Questo è l'attacco della Juve, ragazzi. Vedete, cioè, in questo momento l'attacco della Juve è questo. Pare, però adesso mi tocca fare dei nomi, però facciamoli, perché dobbiamo anche dare qualcosa.
0: Certo.
1: Tutti gli osservatori dicono che Carnevali sia intenzionato comunque a provare per Colomani, che comunque insomma ritiene un attaccante degno, ma in questo momento la situazione è questa, non, cioè, poi si parla di cedere Miretti, si parla di cedere nomi totalmente inferiori, si parla addirittura di confermare Douglas Lewis, perché pare che il buon Spalletti lo voglia provare.
0: Non so se
1: perché
0: tu
1: lo vuol provare, perché non ha alternative, perché vuole tenere Gonzales, perché non ha alternative, e questa è la situazione
0: da più parti,
1: cioè,
0: da più parti
1: parliamo di altri
0: nelle ultime ore, Giovanni,
1: più importante non l'abbiamo detto ancora,
0: aspetta, da più parti nelle ultime ore lo saprai sicuramente, gira il nome di Matteo Pellegrino.
1: Pellegrino è un buon rincalzo. Io ti avevo detto che proprio è un classico, te ne avevo parlato io di qualche punto sportivo di qualche
0: esatto.
1: È proprio ha le caratteristiche tipiche del classico centravanti d'area degli anni 80, ok? E quello è il discorso. Adesso passa il treno, vediamo se mi senti.
0: Sempre forte e chiaro.
1: Quindi,
0: tu vai tranquillo.
1: A livello di caratteristiche è un giocatore interessante, ma non a livello di classe. Ecco, se poi giustamente dobbiamo fare le nozze con i fichi secchi, ci teniamo anche Pellegrino, che comunque ha le caratteristiche che vuole Spalletti. Questo è il discorso, che in certo senso vorrei anch'io, perché il centravanti classico mi piace, lo adoro. Quindi questa è la mia idea. Per la notizia importante, vai, te la do prima di dover chiudere, perché mi sa che tra un po' devo chiudere.
0: Vai tranquillo.
1: Necessariamente. La notizione bisogna darlo a 9 colonne.
0: Sì.
1: E si è conclusa la vicenda Arbitropoli, perché è stata tolta l'indagine al PM Scione, che l'aveva portata avanti, e sarà il PM della Procura di Milano Viola, quello che si presentava alla conferenza stampa con la cover dell'Inter a decidere se questa inchiesta andrà avanti oppure no. Quindi vi comunico oggi il 21 gennaio giugno 2026 che l'inchiesta finisce qui. Era giusto per dare, perché la vera notizia è questa. Cioè, finisce Arbitro Popoli e finisce così, in una bolla di sapone.
0: Mamma mia.
1: Questa è la situazione. Poi tutti i nomi che vengono accostati all'Inter, a quanto pare, sono nomi fasulli, perché comunque l'Inter non ha e non dovrebbe avere la disponibilità economica, esatto, per fare gli acquisti che gli vengono affibbiati, ad eccezione forse di Palestra.
0: Esatto, infatti ti volevo chiedere, Palestra sì o Palestra no?
1: Curioso di sapere quanto lo paga. Perché si parla di 50 milioni, ma io vorrei andare a vedere i bilanci delle due società, se veramente l'Inter sta versando quei soldi e fanno delle plusvalenze o cose del genere, perché sarei molto curioso. Ma dovrebbe essere curiosa la UEFA, ma la UEFA è concentrata su un'unica squadra. Anzi, devo dire, hanno fatto qualcosa anche alla Roma, ma insomma, poca roba.
0: Senti velocemente.
1: Quindi questa era la notizia, la volevo dire in conclusione di
0: aspetta, perché
1: sì,
0: qui
1: io sto per salire sul treno, quindi non so se si sentirà.
0: Dobbiamo chiudere parlando di Milan, quantomeno, e Napoli, tutto il casino che sta succedendo al Milan.
1: L'allenatore
0: allora, è arrivato.
1: L'allenatore, il Napoli pure, nel senso che il Napoli non ha ancora siglato nessun tipo di documento ufficiale, ma il buon Allegri, dicono ambienti partenopei, si sta già muovendo sul mercato, quindi sarà sicuramente il nuovo allenatore del Napoli, devo dire. Vedremo, insomma,
0: c'è possibilità.
1: Anche questa accoppiata Allegri De Laurentiis, me la voglio gustare.
0: C'è possibilità
1: tutta,
0: secondo te, di poter vedere Rabiot al Napoli?
1: Sì, è una possibilità, non la do come enorme di possibilità, ma è una buona possibilità, non c'è tutto.
0: Ecco. Mi sa che.
1: Pronto, mi senti?
0: Sì, io sì, continuo a sentirti bene e mi sa che forse tu adesso non potrai.
1: Ma mi sentirai bene per circa 5 minuti, forse meno.
0: Ecco, vabbè, allora cerchiamo di sfruttare questi ultimi minuti.
1: Spero 5 minuti, forse anche meno.
0: Ecco, quindi.
1: Dimmi.
0: Per quanto riguarda il discorso Milan, Leao, chissà, col nuovo allenatore da più
1: Leao
0: parti.
1: Leao non c'è più, il Milan si priverà di Leao naturalmente, questo
0: quindi
1: è ovvio.
0: Ufficiale secondo te? Sì.
1: Io lo do per scontato al 100%.
0: Ok.
1: Non rientra più nei piani, quindi il problema però del Milan adesso è completare l'organico societario, dirigenziale, perché è quello che manca.
0: Ancora.
1: Qualcosa di importante sicuramente.
0: Milan scevro di un direttore sportivo.
1: Sono partiti dall'allenatore, ma esatto, poi alla fine manca tutto il resto.
0: Manca il direttore sportivo, manca un direttore generale, quindi ancora
1: sì,
0: un
1: sì,
0: Milan
1: sì,
0: dopo oltre un mese dalla fine del campionato, anzi quasi un mese ormai, ancora il Milan in alto mare.
1: È abbastanza, devo dire, scandaloso tutto ciò, non vorrei essere un tifoso rossonero in questo momento.
0: Ecco. Quindi dicevamo che tu vuoi goderti questa accoppiata Allegri De Laurentiis. Pensi che Allegri possa essere
1: sì,
0: l'uomo
1: certo,
0: giusto?
1: La do per scontata, perché non c'è nulla di ufficiale, ma è così.
0: Sì, ormai è chiaro che sarà Allegri, anche se non c'è stato ancora l'annuncio e la presentazione. Ma è la persona giusta, l'allenatore giusto dal piglio internazionale per guidare il Napoli, secondo te? E mi sa che. Mi sa che l'abbiamo perso. Allora io cerco di fare tutto in diretta, di recuperarlo, così casomai salutiamo lo stesso Giovanni e cerchiamo comunque di rubare un'ultima sua considerazione in merito al fatto se Massimiliano Allegri potrà essere l'uomo giusto al posto giusto per rilanciare le ambizioni dei partenopei anche in chiave internazionale. Telefono squilla e mi sa che però è in una zona dove il segnale da quelle parti, purtroppo conosco molto bene quelle zone. Giovanni,
1: solo per gli ascoltatori.
0: Ecco, in ultimo ti chiedo, secondo te Allegri è l'uomo giusto? Non riusciamo a dire sta cosa.
1: Insomma.
0: Niente. E vabbè, con questo interrogativo ci lasciamo per quanto riguarda il
1: secondo me ni.
0: Né
1: sì né no.
0: Ok, siamo riusciti comunque a carpire un tuo pensiero. Grazie a Giovanni Pirrotta, che ritroveremo puntualmente la prossima settimana, domenica 28 giugno. Ciao Giovanni, buon rientro a casa.
1: Buonasera.
0: Ciao.
3: Sono le 18.
4: C'è e si sente nello Suraci.

20. Allora, cari, prima del collegamento con Giovanni Pirrot, vi avevo detto che vi avrei raccontato di come vive oggi l'amore la generazione Z. E allora, sempre più spesso con meno schemi e più libertà. C'è un termine, wild flowering, fioritura spontanea, che racconta proprio questo: lasciarsi andare senza etichette immediate, senza

di lavoro per verificare se corrisponde a una lista di requisiti che avete in mente, allora probabilmente trarreste beneficio da un approccio più rilassato. Secondo l'esperta, questa tendenza nasce anche dal modo in cui molti giovani oggi vivono gli appuntamenti. Quindi più chat aperte, incontri paralleli e una dinamica che può far sembrare il romanticismo quasi un gioco. E quindi questo fenomeno del wildflowering non significa però prendere tutto alla leggera. La sfida, dicono gli esperti, è trovare equilibrio. Vivere le cose come vengono, senza escludere la possibilità di costruire qualcosa. Servono limiti chiari.

Punto e basta, quindi siamo di fronte all'ennesimo trionfo della mediocrità totale. Novità italiana di Biagio Antonacci sotto la supervisione del produttore Giuli, la canzone si intitola L'ultima canzone qui su di noi. Buona serata e buona domenica ancora.

Il singolo dell'estate del 1991 del compianto Pino Mango era Come Monna Lisa, poi traccia che fu anche rivista, ricorretta, rimasterizzata all'epoca anche in questa chiave Italo Ambient House da questo progetto DJ Equipment, un bel formato vinile 12 pollici con l'etichetta, la famosissima etichetta italiana, la Disco Magic Records. DJ Equipment Come Monna Lisa, 18:23, un bel riascolto che vi dà modo e ci dà modo anche di parlare di

piattaforma è stato chiaro. Il re indiscusso di queste raccolte è proprio The Weeknd, che batte tutti i colleghi per numero di presenze. Il motivo di questo primato risiede probabilmente nella sua capacità di mescolare il pop e il contemporary R&B a suoni molto avvolgenti, quasi ipnotici, perfetti per creare la giusta atmosfera tra le mura di casa e non solo. Dai dati raccolti da questa analisi, però, emergono anche altri nomi ricorrenti che svelano molto sui gusti del pubblico quando si parla di romanticismo. Per esempio, tra gli artisti più inseriti in queste playlist troviamo gli Arctic Monkeys, Lana Del Rey e anche i Cigarette After Sex. E è evidente, insomma, che gli ascoltatori

legata ai gusti personali. Quando si parla di musica non c'è mai e non ci sarà mai una regola fissa, ma i risultati di questa indagine non fanno altro che palesare che alcuni artisti riescono, magari meglio di altri, a toccare quelle che sono le corde giuste quando si tratta magari di accompagnare gli stati d'animo più privati, più reconditi.

ed è il nuovissimo singolo per My Smith, Hold Me in the Dark, tratto dal suo nuovo disco My Mess, My Heart, My Life, disco che include un po' tutti i suoi brani più noti che abbiamo ascoltato nell'ultimo anno e brani che hanno consolidato la sua posizione in quello che è l'attuale panorama musicale, affermandosi come artista riconosciuto e apprezzato per la sua scrittura autentica e anche per il potente, diciamo così, storytelling melodico. La nuova canzone di My Smith, 18-28 minuti, una manciata di secondi, rigorosamente in diretta anche oggi in Piemonte su Radio Villa Sound, in Veneto in FM DAB su RVD 87.7, in Calabria su Radio Amore Catanzaro, Radio Medua Movida per l'intera area dello Stretto, tutta la provincia di Reggio Calabria, parte della città di Messina, le nostre web radio RTA Planet, Radio Mille Cuori, Radio Patata, Radio Antenna Ionica, Punto Radio Veneto, Radio Fa Buon Sangue e ovviamente la sede centrale da dove...

qua c'è solamente da inchinarsi di fronte a una traccia così dei Loose Ends con Emergency dal 1984, per questo motivo che bilanciava perfettamente il lirismo R&B con la sofisticata produzione elettronica dell'epoca. Ricordo molto bene che questo motivo ebbe un impatto molto molto pesante in quello che era il mercato

altre chiese, altre città seguiranno. Quindi dobbiamo, mi sa, cominciare a dire addio alle monetine da lasciare come offerta nel cestino della chiesa. Si può lasciare, pensate, la propria offerta anche col POS. Per i sacerdoti finisce anche l'incombenza di andare tutte le volte in banca a cambiare le monetine, soprattutto quelle da pochi centesimi che i fedeli lasciano nei cestini o nelle cassette per le offerte. La chiesa quindi si adegua e svolta in digitale. Dopo diverse esperienze già attive in tutta Italia, dalla Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma a quella di San Francesco ad

cifre già preimpostate, 2, 5, 10 euro, ultima opzione una cifra libera. In un mondo in cui le carte di credito o i bancomat si possono usare per pagare la sosta dell'auto o il caffè al bar, anche la Chiesa quindi si adegua. L'obiettivo infatti è quello di diffondere sempre più questa modalità di offerta, tra l'altro da anni già molto diffusa all'estero. E secondo l'economo della CEI, Conferenza Episcopale Italiana, questa novità è un modo per assicurare che trasparenza, tracciabilità e valorizzazione della generosità dei fedeli siano obiettivi condivisi, concreti e raggiungibili. L'economo della diocesi di Ancona ribadisce invece che il pagamento digitale rappresenta anche una soluzione

della serie. Non hai monete? Tieni il POS. Striscia la carta e muoviti. Magari in ogni caso molti troveranno la solita scusa: vorrei ma non posso. Ma io poi vorrei vedere le persone anziane fare l'offerta col bancomat. Le voglio vedere con i miei occhi.

canzone che dava anche il titolo all'intero 33 giri del duo Kevin Yarbrough insieme alla compagna, compagna di vita e compagna anche di mille avventure musicali, la voce potente di Alisa Peoples, coppia collaudatissima sia in brani dance ritmati che in ballate molto molto lente e delicate alla fine dei conti, e questo motivo è stato anche il singolo

si comportò anche molto bene all'epoca in classifica. Siamo nel 1985. 18:49 i minuti. Amici, mi metto comodo perché qui il discorso è molto molto particolare, perché l'estate 2026 si annuncia all'insegna dei rincari estremi nel settore turistico. A lanciare l'allarme il Codacons, che ha analizzato le offerte presenti su una delle principali piattaforme online di prenotazione, nonché i listini delle compagnie aeree per il periodo di Ferragosto, evidenziando casi limite che sfiorano l'incredibile. Secondo l'Associazione dei Consumatori, in alcune località italiane il costo di una settimana di vacanza può raggiungere cifre paragonabili all'acquisto di una casa o di un'auto di fascia altissima, un fenomeno che rappresenta un'anomalia del mercato, considerando che nelle stesse date sono disponibili anche sistemazioni a prezzi decisamente più contenuti. Il record assoluto spetta a Firenze per una coppia che desidera soggiornare dal 14 al 21 agosto in un appartamento di alto livello nel centro storico del capoluogo toscano. La spesa, io ho strabuzzato gli occhi, la spesa può arrivare fino a 297.714 euro. Ripeto, 297.714

una cifra che colloca la città in cima alla classifica nazionale dei soggiorni più costosi e che supera il valore commerciale di numerosi immobili presenti sul mercato. Al secondo posto si trova il Salento. Siamo in Puglia, dove a Ceglie-Messapica, provincia di Brindisi, una particolare struttura ricettiva arriva a costare 238.000 euro per una settimana. Terza posizione per Roma. Nel quartiere di Trastevere un appartamento per due persone raggiunge il prezzo di 196.134 euro. I rincari record non riguardano solamente le grandi città d'arte, anche le località montane e lacustri registrano offerte fuori scala. A Ponte di Legno in Val Camonica un appartamento con una camera da letto viene proposto a 166.400 euro nella settimana centrale di agosto. Lo stesso prezzo richiesto per una villa con piscina a Barcuzzi sul lago di Garda. Non scherzano neanche le altre destinazioni iconiche del turismo italiano. Per esempio a Cortina d'Ampezzo servono oltre 119.000 euro per una casa con due camere da letto, mentre una sistemazione a Capri sfiora i 98.000 euro. Sul lago di Como una villa con piscina supera i 92.000 euro, mentre in Sardegna si arriva a circa 85.000 euro. Accanto alle offerte record esiste una realtà completamente diversa che nelle stesse date consente di trovare alloggi a costi contenuti. La località più conveniente è Segrate, alle porte di Milano, dove un appartamento per due persone costa appena 149 euro per l'intero soggiorno. Sì, ma che fai là a Segrate? Seguono Catania, e qui insomma è già diverso, con 203 euro, Pietralunga in Umbria con 214 euro e Benevento con 221 euro. Prezzi accessibili anche a Villa Franca Sicula in provincia di Agrigento, dove bastano 223 euro per una settimana. L'indagine non si limita agli alloggi, anche il trasporto aereo riserva sorprese soprattutto per chi sogna una vacanza nelle isole del Pacifico. Il caso più eclatante riguarda la Repubblica di Vanuatu. Un biglietto andata e ritorno da Roma in classe economy e nelle date comprese tra il 14 e il 21 agosto può raggiungere anche il costo di 21.373 euro per passeggero. Oppure per volare verso la capitale delle Samoa si possono spendere fino a 18.500 euro, mentre servono circa 17.300 euro per raggiungere le isole Salomone o Tonga, mentre per le isole Fiji il costo supera abbondantemente i 16.000 euro. Amici, qui alla fine dei conti siamo di fronte a prezzi pazzi. Già un normale operaio con 1.200 euro al mese non può spendere neanche il minimo per andare in vacanza una settimana nei luoghi più ameni, e qui mi si parla di affittare casa in Toscana, a Firenze, nella settimana clou del mese di agosto. Ma siamo completamente scevri da qualsiasi forma di logica umana. Ma davvero, ormai sono prezzi pazzi, situazioni eccezionali che comunque rappresentano delle forti anomalie in quello che è il sistema delle prenotazioni anche online. E quindi alla fine tutto questo non fa altro che evidenziare un fatto particolare, che comunque gli algoritmi e la disponibilità limitata possono generare offerte che non hanno né capo né coda, offerte del tutto sproporzionate, punto e basta. Quindi sono, diciamo così, delle cifre

8:58, amici, noi ci apprestiamo a chiudere anche quest'altra ora, ne abbiamo solamente un'altra, andremo anche oggi fino alle ore 20, più tardi parleremo un po' di economia. Intanto il disco più programmato in Italia negli ultimi 7 giorni, Sorry, scusa lo siento, con i Pinguini Tattici Nucleari.

0: La tua radio sta suonando.
1: Station by station. We're land of the nation.
0: Radio Patata. Più sound. Più si ama.

0: le 19 e 2 minuti.
1: Quello che deve arrivare, non ti preoccupare, non ti preoccupare.
2: Non ci resta che attendere con Nello Surace.

grazie a due signori come Trump e Netanyahu, le peggiori menti criminali del pianeta. Ora, accordo o non accordo, perché lo stretto l'abbiamo riaperto? No, l'abbiamo richiuso. Cioè, alla fine dei conti, io, a parte che non ho visto differenze per quanto riguarda i prezzi, a Montecitorio manterranno quasi quasi 2 euro al litro per la benzina, perché bisogna pagare gli arretrati di tutte le guerre dell'antica Roma, che poi secondo me sta guerra è servita solo a fare aumentare i prezzi del petrolio e fare morire migliaia di persone innocenti, punto e basta. Allora andiamo con ordine, perché l'Iran ha chiuso di nuovo lo stretto di Hormuz. Che cosa è successo? L'Iran ha annunciato la chiusura dello stretto al traffico navale in seguito alle violazioni dell'accordo con l'America con i raid di Israele.

forze israeliane hanno bombardato il sud del paese e continuano a rifiutare la smobilitazione. Anche il ministro degli esteri iraniano andrà in Svizzera e, secondo quanto riportato da alcuni organi di stampa, i suoi piani però possono ancora cambiare. E intanto, secondo l'emittente Channel 12, dopo diverse giornate di escalation, su indicazione del primo ministro Netanyahu e del ministro della difesa, in coordinamento con gli Stati Uniti, intanto qualcuno ha ricevuto l'ordine di cessare il fuoco in Libano. Ma già poi qualcuno in effetti si era, diciamo così,

benzina caleranno. Ma secondo me, a parte che nel contesto Israele è l'unico problema serio, cioè un fazzoletto di terra che mette a repentaglio, non dico il pianeta, ma quasi. Poi per quanto riguarda il calo dei prezzi, secondo voi i commercianti abbasseranno i prezzi? Come dopo l'aumento del 2022 sono rimasti alti, secondo me rimarranno alti fino alla prossima crisi ufficiale, dove magari aumenteranno ancora di più, perché poi è chiaro che devono finire di riempirsi le tasche i soliti noti, no? Petrolieri, imprenditori, grandi imprenditori, i soliti politici con conflitti di interesse, sempre a spese dei polli da spennare. Siamo noi.

da Valerio Negrini, Red Canzian, infatti è proprio lui che canta principalmente questo motivo, accompagnato dai cori del resto della band, e qui insomma si affrontava il mondo femminile visto dagli occhi degli uomini. Città di donne con i Pooh alle 19:21 i minuti, un bellissimo riascolto questo, cari, attenzione, perché dobbiamo parlare di difficoltà, sempre più famiglie in difficoltà e lavoratori poveri, un dato che emerge dal rapporto La povertà in Italia, secondo i dati della rete Caritas diffuso qualche giorno fa. Nel 2025 la rete Caritas in Italia ha accompagnato oltre 280.000 persone, numero che corrisponde ad altrettanti nuclei familiari, poiché l'intervento mira sempre a rispondere ai bisogni dell'intero nucleo. È il valore più elevato mai registrato. No, meno male che c'è qualcuno che dice che va tutto bene. Rispetto al 2024 si segnala una crescita del più 1,7%. I dati provengono da 3.520 servizi informatizzati distribuiti in 206 diocesi italiane, presenti in tutte le 16 regioni ecclesiastiche d'Italia e corrispondenti a circa la metà dei servizi Caritas. Le famiglie con figli rappresentano il nucleo principale della domanda di aiuto. Il 52% delle persone seguite convive infatti con figli minori, così come spiega il report statistico elaborato da Caritas Italiana, secondo cui la povertà tende sempre più a perdere il carattere della temporaneità e della eccezionalità assoluta.

di interventi hanno riguardato beni e servizi come cibo e vestiario, oltre 430.000 gli interventi in merito all'alloggio, quindi accoglienza a breve o a lungo termine, oltre 76.000 gli interventi relativi alla sanità e quasi 300.000 quelli relativi all'ascolto. Tra le tendenze più significative emerge l'aumento della componente anziana. In 10 anni il numero degli over 65 incontrati dalla rete Caritas è cresciuto del 191% a fronte di una crescita complessiva dell'utenza pari al 48%, un dato che richiama l'attenzione su un intreccio sempre più stretto tra povertà economica, invecchiamento, fragilità sanitaria, indebolimento delle reti familiari e isolamento sociale. Accanto all'invecchiamento cresce infatti anche la solitudine. Le persone sole sono passate, nello stesso arco temporale, da una incidenza del quasi 24% al quasi 33%. Il report inoltre evidenzia il rafforzarsi dei bisogni sanitari, un incremento del 69%, compresi quelli di natura psicologica, e la presenza sempre più rilevante dei lavoratori poveri, condizione che assume particolare rilievo nelle fasce

13,3% degli assistiti. Quindi qui, amici miei, io sono drastico, perché qui uno dovrebbe cominciare a fare un mega reset. Tagliare i costi del Parlamento, del Quirinale, regioni, province, l'anima degli mortacci loro, eliminare senatori a vita, ridurre gli stipendi, che ne so.

cari che sono qui in Italia e che bivaccano, che si inizi sul serio a fare i tagli del caso dove ci sono sprechi e sperperi, ed è giusto che anche la politica, questa malnata politica, faccia la sua parte, vista la situazione in cui versa il nostro martoriato paese, perché tu non puoi solamente chiedere alla povera gente di fare sacrifici. Punto e basta. Ed eliminiamo tutti questi 6-7 partiti inutili che ci costano troppi soldi. Aboliamo anche i mega finanziamenti ai giornali che non vendono. Eliminiamo, mi viene in mente, anche l'immunità parlamentare,

0: a chi dobbiamo dare retta? Alla Meloni, che dice che l'Italia è quasi quasi diventata la locomotiva d'Europa, lo stato da cui bisogna prendere esempio? La Meloni, eh? La Meloni! Quella delle ginocchiere, no scusate, quella che non usa le ginocchiere. Dobbiamo dare retta alla Meloni o ai dati della Caritas? Io ci penso e stigmatizzo i dati della Caritas, che sono più reali.
1: Oh, it all started like this.

ipnotico che segna un ritorno alle sue radici Club Mix per quanto riguarda Madonna, uno dei due singoli che stanno, diciamo così, per lanciare ufficialmente l'uscita del nuovo lavoro completo. Nuovo lavoro che arriverà ai primi di luglio, Confessions on a Dance Floor, parte seconda per Madonna e Feel So Free. Alle 7:30 della sera. Allora amici, a parte il fatto che io sono un po' schifato da questa diatriba tra Trump e Giorgia Meloni, Trump che è tornato ad attaccare la Meloni e secondo il presidente americano la premier italiana, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto militarmente l'Iran, vuole tornare a essere amica per fare risalire i suoi numeri. No grazie, dice Trump. Pronta la risposta della premier: essere tua amica non ha certo favorito la mia popolarità e in tutti i casi non ti riguarda. Allora, mi hai

ha voltato le spalle all'America, un paese che ama e protegge davvero l'Italia, rifiutandosi di impedire all'Iran di ottenere o sviluppare armi nucleari. La Meloni poi ha risposto e non ci ha nemmeno concesso di usare le piste di atterraggio di decollo italiane, causando un notevole disagio logistico, nonostante gli Stati Uniti contribuiscano con centinaia di miliardi di dollari all'anno alla difesa dell'Italia e degli altri alleati della NATO. Ora, dopo che gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran, lei vuole tornare a essere mia amica. Queste, ripeto, le parole perentorie di Trump. Dicevamo, ha risposto la Meloni: Presidente Trump, questi attacchi continui e immotivati sono privi di senso. Per quanto riguarda la mia popolarità, essere tua amica non l'ha certo favorita. Tantomeno dipende dal mio rapporto con te. La mia popolarità dipende dalla mia capacità di difendere l'interesse nazionale italiano ed è esattamente ciò che ho sempre fatto, scrive la Premier Meloni, commentando il post con il nuovo attacco del presidente USA sui social. E ciò che ho fatto, aggiunge, anche riguardo alle basi militari americane in Italia. Il loro utilizzo è regolato da accordi che abbiamo sempre rispettato e che non potranno essere violati finché sarò primo ministro. Ovviamente non è mancata la solidarietà del vice premier e segretario della Lega Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine di uno dei 40 gazebo allestiti dal Carroccio a Milano, commentando questo nuovo botta e risposta, prendendo le parti della premier ma cercando di smorzare i toni della polemica. Leggo il virgolettato: è chiaro che sono parole gratuite, inutili, sgradevoli. Non c'è una guerra tra Italia e Stati Uniti, già ci sono troppe guerre e spero che l'America ci aiuti a porre fine ad alcune di queste, visto che anche in Iran mi sembra che le cose non stiano andando bene, dice Salvini. E poi ancora: litigare con gli alleati non è utile, lo dico dal punto di vista della presidenza americana, l'Italia è un paese alleato responsabile, sempre presente e generoso. Vabbè. Ad ogni modo, allora, situazione un po' stucchevole, non dico ridicola sotto certi aspetti, ma siamo lì lì. Io

tra le altre cose la stessa Meloni non si è schierata con i leader europei che hanno alzato la voce. Poi, per quanto riguarda i dazi imposti alle imprese da parte dello stesso Trump, la Meloni si era giustificata adducendo al fatto che quasi quasi questo poteva tradursi in opportunità per le nostre aziende. Poi non parliamo del fatto che, come abbiamo detto tante volte da questa parte dei microfoni, Trump ha violato le norme di diritto internazionale in merito agli attacchi contro il Venezuela, quando lo stesso Trump diceva che la motivazione era il petrolio. E poi riguardo gli atti esecrabili di Netanyahu, la stessa Meloni aveva detto: non condivido, non condanno, ma a pagare siamo stati noi con un aumento esorbitante di prezzi, energia, carburante. Cioè, ma di che cosa stiamo parlando? Via, bisognerebbe solamente fermarsi qui e presentare la prossima canzone.

comunque una formazione hip hop, New Jack Swing, che si formò tra la fine degli anni 80 e i primi anni 90, Red Dead Kingpin and the FBI, formazione nota soprattutto per questo singolo di debutto nel 1989, Do the Right Thing, una formazione che fondeva testi hip hop di strada con lo stile di produzione ballabile e allegro dell'era New Jack Swing. Un ottimo riascolto anche questo, eh? 19:42 minuti 25 i secondi, rigorosamente in diretta anche oggi domenica 21 giugno fino alle ore 20. Amici, tra le misure di sostegno oggi attive a favore di chi si trova in condizioni economiche disagiate ce n'è una forse meno conosciuta, la carta acquisti. Una carta elettronica prepagata che viene ricaricata dallo Stato e che consente di affrontare alcune spese essenziali come l'acquisto di farmaci, generi alimentari e il pagamento delle bollette domestiche. Introdotta nel 2008 per sostenere le persone in maggiore difficoltà economica, la misura continua ad essere operativa e può essere richiesta dagli aventi diritto in qualsiasi momento dell'anno. Allora, la carta acquisti, una carta di pagamento elettronica gratuita,

negli esercizi convenzionati aderenti al circuito Mastercard presso gli uffici postali per il pagamento delle utenze di luce e gas. Il beneficio economico corrisponde a 40 euro al mese. Che cosa? 40 euro al mese! Non ti paghi neanche una serata in pizzeria tra poco!

a permettere l'acquisto di beni di prima necessità e farmaci, dà accesso in molti casi a sconti aggiuntivi presso gli esercizi commerciali convenzionati. Ma questi signori hanno idea, peraltro, di quanto costano le medicine oggi per chi non se le può permettere con l'esenzione ticket? Chi può richiederla? La misura è destinata a due categorie di beneficiari: le persone che hanno compiuto almeno 65 anni e i genitori di bambini di

più favorevoli. La normativa richiede inoltre di non possedere patrimoni immobiliari o immobiliari superiori ai limiti stabiliti e di non essere intestatari di particolari beni considerati indice di una capacità economica elevata. Tra le condizioni richieste figurano inoltre la residenza

assistenziali, a condizione che il beneficiario continui a rispettare i limiti reddituali e patrimoniali richiesti dalla legge. Per questo motivo anche chi percepisce una pensione, l'assegno sociale o altre forme di sostegno economico può verificare la propria idoneità alla misura. Per richiedere la carta acquisti è necessario scaricare l'apposito modulo dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze o di Poste Italiane, compilarlo e presentarlo presso un ufficio postale, allegando un documento di identità valido e una attestazione ISEE in corso di validità, il cui valore non supera i limiti previsti dalla normativa. Una volta ricevuta la domanda, Poste Italiane trasmette la documentazione all'INPS, che provvede a verificare il possesso dei requisiti richiesti. In caso di esito positivo, il beneficiario riceve un

quindi per acquistare prodotti alimentari, farmaci, parafarmaci, pagare le bollette dell'energia elettrica e del gas presso gli uffici postali, sì, con i prezzi di oggi poi. E la carta acquisti viene spesso confusa con la carta dedicata a te, ma si tratta di due misure differenti, perché la carta acquisti è una misura strutturale che può essere richiesta dai cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge e continua ad essere erogata finché tali requisiti vengono mantenuti. La carta invece dedicata a te è una misura finanziata annualmente destinata a nuclei familiari individuati secondo criteri differenti. Cioè, signori miei, 40 euro al mese con la carta acquisti. Ma questi signori vanno a fare la spesa? Sono andati a fare la spesa recentemente? Hanno dato un'occhiata alle bollette? Cioè, il governo concede due spiccioli ai cittadini italiani e contemporaneamente sta almanaccando di trasferire miliardi a Kiev, alla faccia dei patrioti. Ma con i prezzi attuali, 40 euro al mese non è neanche un'elemosina, perché chi chiede l'elemosina per strada incassa molto di più.

con 147 sì, 93 no, 3 astenuti al decreto rimpatri volontari assistiti. La norma ha corretto l'emendamento inizialmente proposto dal centrodestra al decreto sicurezza, che prevedeva un contributo di 615

il rappresentante munito di mandato che abbia fornito assistenza al cittadino straniero nella presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito a conclusione di un qualsiasi procedimento. Anche se penso che sia forse meglio spendere subito per rimpatriarli piuttosto che buttare tutti i soldi per la sanità e per le loro detenzioni. E poi, non so, molti pensano

Una collaborazione nuova per l'estate 2026 che però nasce dallo scorso Sanremo, perché i due hanno cantato insieme nella serata sanremese dei duetti e da lì hanno pensato proprio di collaborare per l'estate 2026, Francesco Renga e Giusy Ferreri. E amici, leggevo velocemente una intervista del presidente di Fibercop, Luigi Moia, che affronta alcuni punti chiave sul mercato delle telecomunicazioni in Italia, e secondo quest'ultimo le tariffe delle telecomunicazioni in Italia rimarrebbero tra le più competitive a livello europeo, e non esiste alcun aumento automatico e incontrollato delle bollette telefoniche legato a dinamiche inflattive o di mercato senza precise regolamentazioni. E affermazione che smentisce categoricamente

L'unica problematica che ravviso il fatto che non c'è un allineamento tra costi e stipendi. Gli stipendi sono fermi, i costi invece aumentano, galoppano che una bellezza. Bene cari, abbiamo terminato da parte mia nell'Osurace, è veramente tutto. Grazie per essere stati con me anche in questa caldissima domenica 21 giugno, grazie alle radio collegate in Piemonte Radio Villa Sound, in Veneto

0: tra poco. Time Machine è pura energia.
1: Segnale orario.
2: Sono le 20 e 2 minuti.
0: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
0: Time Machine. The Energy.

0: La tua radio sta suonando.
1: Here we go.
0: Radio Patata. Patata. Time Machine.
2: The Energy.
0: Con Nello Surace.

0: Radio Patata. Benedetto, chi l'ha inventata?
1: Time Machine, a spasso nel tempo, in 5 decenni.

0: orario.
1: Sono le 21 e 5 minuti.
2: L'ora esatta vi è offerta da...
3: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colore do sole. Avevo sapore do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
4: Time Machine è pura energia.

0: Radio Patata.
1: Questa è la vera forza della radio.
0: Fatti prendere. Time Machine, a spasso nel tempo, in 5 decenni.

0: Le altre sono elettrodomestici. Noi siamo Radio Patata.
1: Time Machine. The Energy.
0: Con Nello Surace.

0: Noi siamo Radio Patata. Radio Patata. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Tra poco
1: Airplay Dance Chart. I 15 sali scendi.

0: L'ora esatta vi è offerta da
1: questa si chiama meraviglia, che mi picchia e scompiglia. Avevo colore da sole, avevo sapore d'umano.

0: Accendi e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: State ascoltando Airplay Dance Chart.

0: quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, non ti preoccupare.
1: Spot. E il navigatore?
2: Ah, quello è di serie.
1: Il cambio automatico?
2: Anche quello di serie.
1: La telecamera posteriore?
2: Di serie.
1: E il comfort access?
2: Di serie.
1: Ma questo è amore.
2: Di serie, pure quello.
1: Ah! Con Mini il grande amore non è un optional e neanche tanti altri inclusi nel prezzo. Scopri Mini Cooper Oxford 3 porte e 5 porte nelle concessionarie Mini e su Mini.it. Offerta valida per le prime 200 vetture ordinate presso le concessionarie Mini aderenti all'iniziativa.
3: Da Old Wild West è arrivato il nuovo menù.
4: Però buona sta burrata.
5: Ma che burrata, nonna? È burrito.
4: Vabbè, burrato, burrito, vabbè lo stesso. Mi piace questo Old Wild West.
3: Lino, si dice Old Wild West.
4: E io che ho detto? Old Wild West.
6: Ristora azione.
7: Giorno nuovo, capsula nuova. Naturalmente ristora.
6: Stop, buona la prima.
7: Ma è buona anche la seconda. La terza. Con ristora puoi scegliere tanti gusti. Cappuccino, cioccolato, tè al limone, caffè al ginseng. Ristora, qualità al prezzo giusto.
8: IVA inclusa.
9: Puoi promuovere un evento, un'offerta speciale, l'inaugurazione di una nuova attività.

0: Radio Patata, il piacere della buona musica.
1: Lancio hit.
2: Disco Week.
1: Disco Week, il disco della

0: Sono le 23 e 7 minuti.
1: L'ora esatta vi è offerta da
2: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori da sole. Avevo sapori do mare. Quando m'acalo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Su Radio Patata, una stagione musicale esagerata.
4: Va ora in onda Stasera mi butto con Elisa Gaita.

andiamo in onda sempre insieme, sempre in diretta. Oggi un pochino di tristezza perché ho letto due notizie non belle di cronaca. Una donna di 49 anni accoltellata in pieno centro a Milano. Lasciamo perdere. Lasciamo perdere perché questo è il nostro angolo invece dell'ottimismo, però ci si chiede. Quando si sentono tante cose, ci si pongono tante domande, no? E noi cosa possiamo fare? Siamo sempre impotenti, è sempre difficile rispondere a questa domanda. La risposta più immediata che mi viene è comunque tentare io per prima di continuare a migliorare ogni giorno e aiutare, insegnare, no, insegnare che è una brutta parola, ma trovare modo di incoraggiare anche chi è intorno a me a farlo. È solo così avremo. Frase banale, retorica, un mondo migliore, non lo so. Vabbè. Ma noi siamo qui insieme anche questa sera, ci coccoliamo insieme, ci ascoltiamo le nostre bellissime canzoni e partiamo subito con una bella dei The Cult, Love, spero vi piaccia e bentornati.

Allora, questo era un brano, chi se ne intende, di Duran Duran come me, The Chauffeur, remake delle Warpaint, grandissima band di Los

Io mi ricordo che a quel tempo andavo al Parco Venezia di Milano a pattinare, avevo la mia cottarella ovviamente non ricambiata. Bisogna fare la gavetta.

Che poi ci stavo pensando prima, la fortuna, io mi sento molto fortunato, ho lottato tanto, ho sudato tanto, la vita tanto, tanto dolore, lacrime e sudore. La fortuna, lo sapete che ce la si conquista? Cioè la fortuna, come si dice, come tanti famosi hanno detto, nella vita questo è il 20% è talento, l'80% è fortuna. Vero, vero, non lo dico io, lo dicono tutti. La fortuna non è scontata, bisogna conquistarsela, secondo me, con una grande lotta interiore. Erano gli AA con Forest Fire, sapete che sono anche un po' anni 80, ma adesso torniamo a altro mood, quello alternativo che un po' più mi appartiene, a parte i Duran Duran, ma vabbè.

Allora, approfitto di questo momento per dirvi che ricordarvi che mi ascoltate su Alexa in tutta Italia, dicendo, chiamandola Alexa, apri diretta Buonsangue. Chi non ha Alexa può ascoltarmi su Android ascoltando il canale 2. Bisogna scaricare l'app radio, fa Buonsangue. Questo in tutto il mondo su Android, e l'iPhone arriverà. Stavolta arriva secondo. Oh, mi raccomando, a cena stasera coccolate chi amate, perché davvero...

0: Avete ascoltato Stasera mi butto con Elisa Gaita.
1: Allora, devo dirvi una cosa, non è facile per me, che sono sia chiacchierina che silenziosa, a secondare tutti, perché c'è chi ama sentire anche i miei commenti, c'è chi invece ama sentire solo i brani, quindi io faccio di tutto per assecondare tutti, non è facile, perché, e voi dite giustamente, ma tu sei te stessa, è vero, avete ragione, devo essere me stessa, poi chi c'è, chi ama che io ci sia resta, chi non ama se ne va, poi torna, poi va, poi torna, siete comunque tantissimi, però credetemi, nella mia sensibilità verso di voi io mi pongo sempre questa domanda. Quindi siamo anche questa sera arrivati alla fine di questo nostro viaggetto. Io tra poco parto per Roma, quindi non posso che condividere con voi una battuta delle tante, gli aforismi romani. E allora, quando un misogino si ammalò e sua moglie gli disse: se muori mi impicco, lui alzò lo sguardo verso di lei e disse: fammi favore finché sono ancora vivo. Adorabili romani, ma veramente più unici che rari. Allora io vi dedico questo ultimo brano, Party Girl degli U2, bellissimo. Vi auguro una splendida settimana, l'insegna della dolcezza, dell'eleganza, del rispetto, della delicatezza, della cura verso chi amiamo. Secondo me non dico che ci resta solo questo, ma più o meno, che ne pensate? Poi non ho un numero di telefono per cui che potete utilizzare per me, però io ho la mail, stasera mi butto, @gmail.com, quindi comunque mi potete raggiungere. Ricordatevi le app, ricordatevi tutto, ma tanto ci ritroviamo sempre insieme. Vi abbraccio fortissimo, vi mando tanti tanti tanti baci e chiudiamo questa serata con questa dolcissima Party Girl.

0: Radio Patata. Questa è la vera forza della radio. Fatti prendere. Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
1: Segnale orario.
2: È mezzanotte e un minuto.
3: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompicchia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lassa senza ciato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
3: Ultra Classic Extended Version. Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.

0: e ti accende. Questa è Radio Patata. Ascoltala, ti conviene.
1: Segnale orario.
2: È mezzanotte e 57 minuti.
3: L'ora esatta vi è offerta da...
4: Questa si chiama meraviglia. Che mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama. Ultra Classic Extended Version. L'evoluzione della House Music. Dove?

0: sempre nel cuore della gente. Viva, più forte che mai, attuale e sincera, piena di passione e voglia di esserci per sempre nel tuo cuore.
1: Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: un semplice click l'accendi e diventa la tua patata preferita.
1: Ultra Classic Extended Version, l'evoluzione della House Music.

0: Revolution. L'evoluzione della house music.
1: Segnale orario.
2: È 1:59.
3: L'ora esatta vi è offerta da
4: Chista. Si chiama Meraviglia. Chi mi picchia e scompiglia. Avevo colori do sole. Avevo sapori do mare. Quando mi calo mi sento tutto priato, perché ti lascia senza fiato. Birra Messina, cristalli di sale. La Sicilia si sente.
5: Nella prossima ora il ritmo della tua radio continua. Radio Patata. Più sound, più si ama.
0: Le House Emotions dagli anni 80 ad oggi.